Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 2:21.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1962. A Saint-Tropez.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: disgraziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.
3: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radio diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 3:19.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1960.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
1: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di

straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma

0: Sono le 4 e 15 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radiodiffusione Follonica.

Era oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Mio
3: cuore.

0: Sapore di sale.
1: ...1963.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio,

0: Sono le 6:08.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi, e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo, e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 7 e 16 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Sapore di sale.
3: 1984.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
1: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: mondiali di nuoto di Parigi, arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 8 e 21 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1963...

Sapore di sale.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi, e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo, e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in queste edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla FIPI lì, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si segnalano ancora 3 km di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra l'Astra Strassegna e Firenze Scandicci sempre in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze, a partire da oggi fino al 15 agosto, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, circolazione interrotta sulla direttrice via di Capornia, via Rocco Caraviello e via di Terzollina. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Che piacere essere di nuovo con voi. La Speaker Slot Machine si è di nuovo fermata su me. Buona giornata, buona mattina da Gino. E stamani parliamo di curiosità estive. Sta per arrivare questa bella stagione e l'estate porta con sé i frutti più colorati, succosi e disseccanti dell'anno. Ma dietro la loro freschezza si nascondono segreti botanici e storici davvero bizzarri. Parliamo per esempio dell'anguria. Oggi l'anguria è il simbolo delle spiagge, del relax. Migliaia di anni fa, in Africa, la sua terra di origine, il suo antenato selvatico era amaro e quasi immangiabile. Gli antichi egizi e le popolazioni del deserto iniziarono a coltivarla e a selezionarla non per la sua dolcezza, ma come riserva d'acqua mobile. Essendo composta per circa il 92% d'acqua e protetta da una scorza durissima e spessa, l'anguria poteva conservarsi intatta per mesi, diventando una vera e propria borraccia naturale, fondamentale durante lunghi viaggi nelle zone aride. Altre curiosità prossimamente nella Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. E adesso tanta buona musica. Ciao da Gino.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

fretta. Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Ask yourself this.

0: Grazie a Speaker Slot Machine, siamo pronti per tornare nel mondo delle curiosità, curiosità interessanti, parliamo di curiosità divertenti, curiosità sulla scienza, curiosità strane, sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Allora, io volevo subito parlarvi di un paesino nel Galles, nel Regno Unito, che è diventato proprio famoso per la lunghezza del suo nome. Viene menzionato anche in una storia di Topolino nel lontano 1970. Gli abitanti di questo paese lo chiamano Llanfairpwllgwr o Llanfairpwllgwr in gallese. Ma il suo vero nome, io ci provo, è Llanfairpwllgwr Brostengogogogoch, che è appunto il nome del paese più lungo del mondo. Sapete che, a proposito di nomi particolari, qual è il vero nome di Los Angeles? Il vero nome della famosissima città californiana è El Pueblo de Nostra Señora de Resina de Los Angeles de la Porciúncula. Lo sapevate? Fatti interessanti sugli animali, ve ne do intanto uno. Sapete che i ratti, ad esempio, soffrono il solletico? È una cosa che nessuno sa sui ratti, è appunto che soffrono il solletico. C'è un video del National Geographic che mostra come i ratti siano sensibili al solletico. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ci diamo appuntamento alla prossima edizione e adesso la musica con RDF Web.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio,

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle. Yo, listen up, here.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Missione follorica, ora esatta.
1: Sono le 9:48 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Ciao a tutti, tante curiosità e notizie nella Speakers Dot Machine. Io sono Alberto Serpi e voglio parlarvi di energia verde. Non in un grande laboratorio americano, ma in un piccolo borgo della Toscana, l'Arderello, 4 luglio 1904. L'ingegnere Piero Ginori Conti riuscì ad accendere 5 lampadine usando solo il vapore che emergeva dal sottosuolo. Era la prima volta nella storia che il calore della terra veniva trasformato in elettricità. 7 anni dopo, nel 1911, nasce nello stesso luogo la prima centrale geotermoelettrica industriale al mondo, capace di produrre energia in modo continuo. E da allora non si è più fermata. Oggi l'area conta decine di impianti, gestiti da Enel Green Power, per una potenza complessiva di circa 800 MW, energia sufficiente ad alimentare circa 1 milione di famiglie ogni anno. Altre notizie e altre curiosità nei prossimi appuntamenti di Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: Eccoci qua, pronti, ben ritrovati con Speaker Slot Machine, con le nostre curiosità inutili, curiosità utili, curiosità strane, chi più ne ha più ne metta. Bene, in questo segmento vorrei cominciare parlandovi di medicina. Al 12° congresso nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina sulla Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Sapete come si chiama questo test? Orgasmometro. Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, si sostiene che bere birra può rendere più intelligenti. Inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Parliamo di musica e di attrici, perché parliamo di Cameron Diaz e Snoop Dogg. Loro due hanno frequentato la stessa scuola superiore, il Politecnico di Long Beach. Tempo fa l'attrice ha detto che Snoop era il suo spacciatore di erba di fiducia. E con questa notizia ci fermiamo, grazie da parte di Mario per avermi seguito in Speaker Slot Machine, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento di musica con RDF Web.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito con il quale aveva discusso due ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme, ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto oggi il mio nome e come sempre andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal Guinness World Record e più in particolare parliamo delle tournée di un circo con gli incassi più alti. Ovviamente i detentori di questo primato non possono essere altro che il Cirque du Soleil. Pensate un po', secondo la classifica Cirque du Soleil ha ottenuto incassi pari a 66,6 milioni di dollari. Si calcola che per questo tipo di spettacolo ci sono state ben 293 rappresentazioni in 44 città nell'arco di un anno e che abbia venduto quasi 1 milione di biglietti a livello globale. Lo spettacolo è Taruk, ispirato a personaggi e creature del film Avatar, che tra le altre cose è un film che detiene tra gli altri gli incassi più alti del mondo. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso ancora musica con RDF Web Radio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e

Oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di letteratura. Il nome della rosa di Umberto Eco, edito nel 1980, è spesso citato come il romanzo italiano contemporaneo più venduto al mondo, oltre 5 milioni di copie. La Divina Commedia di Dante Alighieri è probabilmente l'opera italiana più diffusa nella storia, mentre lo scrittore italiano più letto al mondo è complesso da stabilire, in quanto dipende da periodo storico o dal genere, ma spesso viene citato Giovannino Guareschi, con oltre 20 milioni di copie per la serie Don Camillo. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui.
3: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
3: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Buongiorno a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha fatto il mio nome scegliendomi per parlarvi del ritorno sulla Luna e questa volta per restarci. Sapevate che stiamo vivendo una nuova corsa allo spazio? Attraverso il programma Artemis l'umanità sta preparando il suo grande ritorno sulla Luna, ma questa volta l'obiettivo non è fare una passeggiata e piantare una bandiera, vogliamo restarci. Le agenzie spaziali stanno progettando una stazione orbitante chiamata Lunar Gateway, è una base permanente al polo sud lunare. Questo decennio segnerà un traguardo storico, portando la prima donna a camminare sulla polvere del nostro satellite, ma la Luna in realtà è solo un campo di addestramento. Le tecnologie e i sistemi di sopravvivenza che stiamo testando oggi sono il trampolino di lancio per il vero grande salto del nostro secolo, ovvero portare i primi esseri umani su Marte. È stato un piacere farvi compagnia, io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di RDF. A presto!
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma e tra Incisareggello e Firenze Impruneta ancora in direzione Bologna. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori code in entrambe le direzioni per uno scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Ciao a tutti da Stefano Donnini, la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del volo più breve del mondo. Mentre molte persone si preparano a voli intercontinentali di 12 ore, esiste una rotta commerciale che dura meno di una canzone pop. Si tratta del collegamento tra le isole scozzesi di Westray e Papa Westray. La distanza è di soli 2,7 km. In condizioni di vento favorevole, il volo può durare appena 53 secondi, mentre il tempo medio è di circa 1 minuto e mezzo. È un servizio essenziale per gli abitanti delle isole come insegnanti e operatori sanitari. Non c'è tempo per il servizio di bordo né per raddrizzare lo schienale. L'aereo decolla e quasi istantaneamente inizia la manovra di atterraggio. È ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come il volo di linea più corto del pianeta. La nostra Speaker Slot Machine si prende una pausa, ma voi continuate ad ascoltare la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

La speaker slot machine ha estratto il mio nome. Salve a tutti da Simona Vasile e sono qua a parlarvi delle bellezze della Maremma. Un modo per passare una giornata diversa, se volete togliervi un po' dal calore troppo potente del sole sulle spiagge, un modo per visitare e rendere più completa la vostra vacanza è quella di fare una passeggiata al Monte Amiata. Il Monte Amiata dista circa un'ora e mezzo da Follonica, bisogna andarci con la macchina, ma è un viaggio che ne vale veramente la pena. Pensate un po' che il Monte Amiata è originato da un antico vulcano spento, situato tra la Maremma e la Val d'Orcia, quindi abbiamo un versante senese ma un versante grossetano. I posti da vedere al Monte Amiata sono tantissimi e ve ne cito qualcuno. Ovviamente il più spettacolare è la vetta dove c'è il monumento del Redentore, che è raggiungibile in auto o attraverso sentieri di trekking, e dalla cima si gode una vista spettacolare a 360 gradi su tutta la Toscana. Il Monte Amiata è ricco di borghi medievali, abbiamo tantissimi paesi da visitare, a cominciare da Santa Fiora, che è famosa per la sua peschiera e le sorgenti del fiume Fiora, Arcidosso, che ha il suo imponente castello, e sul versante senese vi cito Abbadia San Salvatore, dove c'è un'abbazia dell'VIII secolo ed una cripta appunto dedicata al santo. Sono tutti posti veramente affascinanti, ma per chi è appassionato magari di altre cose tipo il trekking oppure andare in bicicletta, al Monte Amiata trovate le foreste monumentali, che sono dei posti meravigliosi che offrono un refrigerio assoluto anche nei mesi più torridi dell'estate, per fare delle passeggiate o semplicemente dei picnic all'ombra dei numerosissimi castagneti, e potete trovare la più grande faggeta d'Europa. Quindi se volete rinfrescarvi un po' dal sole e dal mare, prendete la macchina e andate a visitare il Monte Amiata. Sicuramente rimarrà nei vostri ricordi delle vacanze maremmane. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso vi lascio con la musica di RDF Web Radio.

0: dondola.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ben ritrovati tutti da Simona Vasile. Siamo qui per la Speaker Slot Machine a parlare delle bellezze della Maremma. Per chi in questo momento si trova a Follonica a fare una vacanza, vado a suggerire dei posti che possono rendere le vostre vacanze nel nostro territorio veramente molto più interessanti. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Monte Argentario, però concedendoci un'occhiata più precisa su Port Ercole. Port Ercole si trova a sud del Monte Argentario ed è stato annoverato dal 2004 come uno dei borghi più belli d'Italia. Infatti, passeggiando per le sue strette vie, si giunge nella parte più antica del paese e alla chiesa di Sant'Erasmo. Il portale d'ingresso di Port Ercole è sormontato dalla Torre dell'Orologio, dove un'iscrizione commemora il fatto che il grande Caravaggio trascorse qui gli ultimi momenti della sua vita. Ma a Port Ercole parliamo di bellezza naturale, dove il fascino delle sue imponenti fortezze spagnole, costruite nel XVI secolo durante il periodo dei Presidios, e stiamo parlando di Forte Filippo, La Rocca e Forte Stella, sono tre fortificazioni perfettamente conservate che offrono magnifici panorami sul mare. Al mare, a Port Ercole c'è l'imbarazzo della scelta, quindi tutta la spiaggia della Feniglia offre delle calette che sono dei posti meravigliosi. Mi piace citare però che all'interno della duna della Feniglia, che è un'oasi naturale protetta e gestita dal reparto della biodiversità dei Carabinieri di Follonica, c'è la possibilità di fare un percorso di 6 km a piedi oppure in bicicletta. Nel percorso c'è la possibilità di vedere, oltre a tutto quello che è la macchia mediterranea, si possono incontrare daini, cinghiali, lupi, volpi, tassi, faine e poi anche uccelli bellissimi come l'assiolo, il cuculo, il picchio, l'upupa e l'airone cenerino. Quindi un altro posto per rendere indimenticabile la vacanza in Maremma e portarsi verso Monte Argentario. Dista circa 40 minuti da Follonica, ma il viaggio ne vale veramente la pena. Con questo è tutto, Simona vi saluta, ci troviamo al prossimo appuntamento della Speaker Slot Machine e adesso ancora musica su RDF Web Radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. And you can dance. For inspiration. Come on.
1: 1985.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Salve, sono Stefano Vannini e oggi la Speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo, anzi, curiosità dall'Italia. Chi ha la fortuna di avere un cane, non come animale ma come componente della famiglia, sa perfettamente delle sue esigenze. Quindi un po' di coccole, qualche gioco da mordicchiare, acqua sempre pulita e disponibile, cibo dato con regolarità, passeggiate frequenti da conciliare con la nostra vita quotidiana, con il nostro lavoro. Dovete sapere che a Torino deve essere garantita ai cani una regolare attività motoria che comporta di portarli a spasso almeno 3 volte al giorno. Una regola giustissima, secondo me. Quindi cercate di uscire di casa con il vostro cane almeno 3 volte al giorno, se non volete essere guardati in cagnesco. La linea torna a Radio Diffusione Follonica. Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. È il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare, il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi. Medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto. A più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1993.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15 alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura. Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, i rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Da segnalare anche rallentamenti a causa di un incidente avvenuto al chilometro 404 tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code tra Lastra Signa e Scandici in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: ...1964.
2: Una rotonda.

mi sento davvero migliore di questi tempi. E non sono nostalgico solo coi sentimenti. E accidenti.

penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine del Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: negoziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Sono le 14 e 25 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sulla Air Force One. Questione migranti, immigrazione che diventa la sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto. A Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15, 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia per lavori e traffico intenso. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per materiali dispersi tra Prato Ovest e Prato Est. Sulla Fipili per lavori e rallentamenti in direzione Firenze tra Ponte dell'Est e Montopoli Valdarno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buona giornata e bentornati a un nuovo appuntamento con Follonica On Air, lo spazio di radiodiffusione Follonica dedicato alle associazioni del territorio. Oggi ospiti nei nostri studi uno che la radio da qualche anno fa l'ha fatta, da come tantissimi follonichesi ai tempi pionieristici della radio, delle radio libere in FM, è il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini, avvocato Franco.
4: Buonasera.
3: Buona giornata, c'è accanto a me anche Stefano Donnini che saluta.
5: Ciao, buonasera a tutti.
3: Se avrà qualche domanda, qualcosa, siamo qua, conduzione oggi a due voci. Allora, parlare del Follonica Hockey è parlare, diciamo, a Follonica dello sport, diciamo, nazionale tra virgolette, quindi cittadino. Ricordiamo un attimo cosa è il Follonica Hockey, che è un'associazione dilettantistica che proprio anche per la sua natura da qualche tempo sta incontrando, insomma, un po' di difficoltà ad approcciarsi con un mondo importante come quello del rotellismo e della Serie A italiana.
4: Sì, se mi consenti, sono anche emozionato io, perché avendo costituito anni fa, nel secolo scorso, che ho contribuito a Radiodiffusione Follonica, essere qui oggi al microfono con voi è veramente emozionante. Mi ricorda tantissime cose, tante persone che hanno fatto la radio a quei tempi. Hai detto bene te, erano pionieristiche, però era molto divertente, per noi giovani era un'esperienza unica. E comunque mi ricordo,
3: era un mondo da scoprire.
4: Mondo da scoprire, si inventava volta a volta.
3: Certo.
4: Il telegiornale di Alfeo, le dediche, i programmi a premi. Vabbè, comunque. Siamo invecchiati, però bello che ci sia sempre questa esperienza. No, noi siamo una realtà anomala nel contesto nazionale dello sport, perché noi siamo una società di volontariato puro, non c'è, siamo una SD ma in forma così perché è l'unica forma prevista. Ora si potrebbe anche fare un cambio di forma, però è una società di volontariato puro che si basa esclusivamente sul rapporto dei volontari, nessuno dei dirigenti, nessuno dei consiglieri. Tantomeno il presidente percepisce qualunque emolumento, e anzi tutti contribuiscono a questa cosa. E gestire un campionato professionistico con questa forma societaria non è facile. La riforma dello sport, che purtroppo è stata voluta da tutti i partiti, compreso il centrodestra, ma anche dal centrosinistra all'epoca, perché l'hanno proposta loro, è un massacro per lo sport, perché vuol dire contrattualizzare tutti i giocatori, dipendenti, custodi, e pagare. Non dico che non sia giusto pagare le tasse, ne dico che però vuol dire assorbirle nel contesto dell'INPS, avere delle responsabilità, avere il commercialista che ti costa il quintuplo di quello che ti costava prima. È un mondo che, a mio parere, in questo modo è destinato a scomparire se non cambiano le situazioni. Purtroppo lo sport per l'Italia è solo il calcio, si parla solo del calcio, ma nemmeno di Sinner, voglio dire, o di una... O di Antonelli, che ora vince, se è l'orgoglio italiano. Gli sport minori sono massacrati.
3: Ma ci ricordiamo della scherma dell'atletica,
4: una volta all'anno,
3: quando ci sono
4: anni,
3: le Olimpiadi, esatto.
4: Certo. E questo chiaramente per loro non esistiamo. È semplicemente per il Ministero dello Sport e per il CONI e per queste persone, non ultimo per quel signore che ora l'hanno mandato anche a fare danni al calcio, che è Malagò, lo sport si limita a quello lì. Loro pensano che noi Follonica che possiamo gestire una società come se si fosse Milan, l'Inter o la Juventus. No.
3: E purtroppo si vede sia intorno a noi, a vicino, ma anche al di fuori della realtà grossetana toscana, che tante società cominciano a essere un po' in difficoltà nell'avere proprio la possibilità di avere una attività come era fino magari a uno o due anni fa.
4: Certo, io ti dirò una cosa che io non so se ascoltano questa trasmissione in federazione, ma se l'ascoltano,
3: altrimenti c'è, cioè, una replica o gli mandiamo la registrazione. Faremo in modo che arrivi.
4: Loro non si rendano conto che questo giochino sta morendo, e nonostante dicano tutto che le finali hanno avuto tanti spettatori, siamo d'accordo e così via, in Italia in questo momento ci sono probabilmente 4-5 squadre che possono reggere questo modo di fare, il resto siamo tutte in affanno. Abbiamo visto purtroppo quello che è successo al Grosseto, abbiamo visto quello che sta succedendo al Giovinazzo, si rischia di fare un campionato con 13 squadre. L'unica cosa che ci viene detta è mettete il VAR, l'unica cosa che ci viene detta è fate la diretta con la telecamera 4K, come se noi trovassimo i soldi sotto il vaso. No, cioè non si rendono conto che sta finendo il giochino. Le coppe europee ne vogliamo parlare? Che prima le 9 squadre italiane nelle coppe europee sono rimaste 4 o 5, non mi ricordo, 5 o 4,
3: sì,
4: non lo
3: mi
4: so.
3: Sembra 3 in World Cup e 2 sì. In
4: le coppe europee ne vogliamo parlare, che ci sono 4 nazioni rappresentate: Spagna, Portogallo, Italia, Francia. C'è una Svizzera, il Biasca, dove è andato il nostro Sergio in USA. Cioè la Coppa dei Campioni è fatta da 4 nazioni, ma quale coppa? Ma chiudetela. Cioè fate direttamente la Coppa Lusitana fra Spagna e Portogallo, e così almeno si dice e vanno avanti per conto suo.
3: Nonostante tutte queste difficoltà, però il Follonica
4: esiste,
3: sta in piedi. Questo è un po', diciamo, un anno zero, no, è un anno zero più uno, diciamo così. L'anno scorso un po' una stagione di transizione, quest'anno, come hai detto, nuovo allenatore, una parte di dirigenza nuova, e quindi l'entusiasmo comunque non manca. Ho visto in questi giorni sono arrivate le varie presentazioni dei ragazzi, dei giovani, dei giocatori stranieri, follonichesi, dell'allenatore e dello sponsor. quindi il quadro adesso è abbastanza completo. Ecco, hai parlato di Sergio che allena Biasca, chiaramente a Sergio Sib, allenatore che dal 2020 è arrivato a Follonica, ha vinto una Supercoppa, ha raggiunto tante finali, tante semifinali, sempre ai vertici, poi come in ogni situazione dopo un po' i cicli si concludono e è giusto cambiare aria per tutti, si riparte da Enrico Mariotti. Ecco, come ripartirà il Follonica Hockey in questa stagione?
4: Dunque, noi, quello che dicevi giustamente è corretto, nel senso che alla fine noi ci siamo sempre. L'anno scorso siamo arrivati settimi con una stagione non azzeccata, e me ne assumo come presidente ogni responsabilità, ovviamente, perché quando sbagli un po' la campagna acquisti, non doveva essere confermato Sergio, ma l'ho fatto anche per motivi affettivi, e nello sport l'affetto non premia,
3: non paga.
4: E così io dico io, ma eravamo, insomma, c'era un accordo di massimo, però Follonica c'è, abbiamo fatto una scelta importante, quella di nominare direttore sportivo Andrea Tosi Doria, che sta facendo un lavoro incredibile, e si impegna, gli vuole bene al Follonica, okay, più di tante altre cose. Dunque per me Andrea è una grande risorsa. Stiamo cercando di riformare e di ristrutturare il settore giovanile, abbiamo preso degli allenatori di alta qualità anche per il settore giovanile, poi verranno presentati, non voglio anticipare, ma per dire c'è il Franchi, Alessandro Franchi, uno per tutti, Alberto Luisi che guiderà la 2 sul settore giovanile, e faremo una 2 competitiva. Sul settore giovanile ci dobbiamo investire di più, ma più che altro investire meglio, non solo soldi, anche risorse. Per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo fatto una squadra, avremo la squadra credo più giovane del campionato, ora ancora non è finito la campagna, dunque non lo vuole, comunque saremo una delle più giovani, abbiamo tutti i ragazzi nostri, dal Mugnaini al Grossi che è rientrato, Monnet, Tabarelli e questo Francisco Pazzo ha 19 anni,
3: del quale si parla un gran bene.
4: Speriamo
3: non
4: che...
3: solo negli ambienti italiani follonichesi, ma è un giocatore sul quale tanti hanno messo gli occhi, quindi il Follonica
4: siamo arrivati prima, come si dice in questi casi, e abbiamo fatto come paratici il nostro Doria, che è riuscito a prendere un giocatore nel momento in cui tanto le campagne acquisti si fanno a febbraio, non è che si fanno prima. Poi abbiamo, come ho detto, Mugnaini, abbiamo Bracali che è rimasto con noi, con un contratto rinnovato, abbiamo Margheriti, abbiamo Talarico.
3: Talarico 2008, fresco 18enne.
4: Rientrerà il Alberto Cabiddu, che ora da domani all'altro potrà firmare ovviamente per Follonica. E poi abbiamo i due fratelli Banini che sono stati confermati. In questo contesto di una squadra che secondo me è molto competitiva, molto, abbiamo deciso di prendere un allenatore italiano, e non è che c'era grande varietà. Andrea Tosi, unitamente a Riccardo Checchi, che continua a collaborare con noi, hanno ritenuto di parlare con Enrico. Enrico si è dimostrato disponibile, non vedo perché no. Secondo me la qualità di Enrico
3: diciamo che anche per lui
4: è un'annata importante, perché se va bene a Follonica, ovviamente poi lui vuole stare qua, abbiamo un'ipotesi di contratto triennale, dunque l'investimento è importante, ecco, ed è stato lui molto disponibile, questo lo ringrazio.
3: Quindi, a parte i ragazzi stranieri, sono tutti giocatori nati, cresciuti nel vivaio follonichese. Alcuni sono andati a fare delle esperienze all'estero, come Margheriti, altri hanno

0: problemi, ecco, può essere proprio veramente una cartolina di quello che vuole essere il Follonica adesso e nel futuro.
1: Noi offriamo a chi si iscrive a inizia questo sport una possibilità che poche altre società offrono nel contesto nazionale, che è quella di dire: te parti dall'under 11, dai primi passi dell'hockey, fino ad arrivare alle varie categorie, fino ad arrivare alla 2, e noi ti diamo l'opportunità, perché questa è la realtà delle cose, di arrivare a giocare in Serie A e di arrivare a giocare anche in un futuro le coppe e essere competitivo. E non è che ce ne sono tante di squadre che hanno tanti posti disponibili in prima squadra così, perché Francesco Banini, Mugnaini, Grossi, Talarico, Bracali, Margheriti, Cabiddu, sono 8 giocatori su 1.
0: Vabbè, anche Davide comunque, che è il più veterano, il capitano, è
1: 30 anni credo, Dada. Sì, 29, però, 30 anni, ora non voglio sbagliare.
0: Sempre in azzurro, è nato anche lui con questa trafila dalle under 11.
1: Sono 8 giocatori su 11, 12 che girano intorno alla nostra squadra, che sono nati nel vivaio del Follonica. Se domani non ci savesse soldi, non è da escludere, no, nel senso, se avessimo maggiori difficoltà, e noi, mal che vada, abbiamo 11, compresi quelli là 2, abbiamo 18 giocatori con cui fare una squadra di A1, e sono convinto che anche con tutti i nostri non arriveremo a retrocedere, ce la giocheremo a metà classifica, il che potrebbe essere anche un'idea nel futuro, non è che è da escludere. Quanti lo possono dire questa cosa qui? Non è facile, insomma. Dunque siamo contenti. Vuol dire che chi è là negli anni passati, Follonica Hockey ha lavorato bene anche sul settore giovanile. Poi ci sono stati qualche problema, qualche cosa voluta, qualche cosa meno voluta, però noi siamo convinti che nel futuro potremo collaborare con chiunque, con chi anche è andato via, per tornare a Follonica e giocare con la maglia azzurra, perché è un prestigio che comunque, quando uno entra in pista e vede tutto quel cartello con tutte le coppe vinte, campionati vinti, credo un pochino il cuore li faccia.
0: Ecco, prima di fermarci un attimo a ascoltare una canzone che è anche significativa, e poi il presidente e chi a casa capirà perché. Torniamo avevi accennato il discorso di riportare a casa chi vuole tornare, che è nato sportivamente a Follonica e poi si è un po' spostato. Diventa anche fondamentale, secondo me, allargando un po' lo sguardo, cercare di recuperare, ma quelli sono sempre stati ottimi, credo, i rapporti buoni, ottimi con le società vicine, perché avere 3 società in Serie A, A1, A2, comunque in questa fascia, a 20, 30 km, 50 km di distanza in totale, permette anche magari a chi non trova forse la sua dimensione da una parte di trovarla da un'altra, di crescere, di tornare, cioè è un patrimonio il Follonica Hockey, ma è un patrimonio anche l'hockey maremmano, secondo me. Quindi questo deve essere, ma lo è sempre stato, perché i rapporti credo siano ottimi con tutte e due le società, un percorso da fare anche condiviso con le altre società della zona.
1: Ma sì, ovviamente c'è questo esempio con il Grosseto e con Ostia, ho avuto un ottimo rapporto, ce l'ho a tuttora chiaramente, abbiamo collaborato, loro ci ha dato una mano anche per la squadra femminile, che è un nostro fiore all'occhiello, che abbiamo, noi abbiamo femminile, A2, giovanili, tutte le categorie coperte, salvo la 17 credo deve essere un attimino integrata, ma poi abbiamo quasi tutte le categorie coperte in questo senso, anche nei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto per esempio con Grosseto e con anche Pumas di Viareggio, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, prova ne sia che gli abbiamo dato in prestito 2 fratelli Maggi a titolo gratuito praticamente, perché appunto dici te, devono trovare una sponda per giocare quelli che hanno avuto meno spazio o ritengono anche di avere meno spazio. Con il Castiglioni c'è stato un attimino di più problematica la cosa.
0: Beh, anche perché è un po' più tradizione, dai, diciamo,
1: il
0: campanile
1: sempre,
0: insomma,
1: però,
0: un attimino,
1: però c'è. Vediamo di recuperare tutti i rapporti, spero di poter presto trovare delle soluzioni che ci consentono di collaborare. Poi però, ragazzi, si gioca per vincere, quando c'è il derby è il derby, quelli ci sono con quei, certo, 50 minuti che c'è il fuoco dentro, e è un problema anche dire avere buoni rapporti ci stanno, poi c'è le partite, dunque è bello dello sport, se è una competizione sana,
0: ma sì, fuori ti aiuti o comunque ognuno fa la sua strada,
1: però noi abbiamo la fortuna di avere 3 società nel giro di 50 km e bisognerà un po' sfruttarlo. La Toscana è la squadra più rapida, è la nazione,

0: è la regione più rappresentata a livello nazionale, c'è Forte dei Marmi e Viareggio, Sarzana è a un... E al confine.
1: Guarda, qualche tempo fa avevamo
0: ora fatto... si dice sotto Scania, no, Corona si arrabbia.
1: Avevo fatto una stima fino a 3-4 anni fa che il Granducato avrebbe potuto fare solo con il Granducato di Toscana, fra le società di A1 e quelle di vertice di A2, quasi un campionato, esatto, di altissimo livello da soli, perché il CGC Viareggio che è tornato, il Forte dei Marmi, Pumas Rotellistica Cammaiore, tre squadre
0: nella zona. Se il Grosseto non faceva questa scelta, loro giustamente legittima, avevamo sei squadre toscane in Serie A.
1: I titoli si vincono nel triangolo vicentino, però la base
0: si vincono nel triangolo di vicentino
1: perché c'è soldi, ecco. È fondamentale, diciamo,
0: è un'area più ricca d'Italia, ci sarà una ragione,
1: è certo. E però hanno faticato comunque con le toscane qualche anno fa, perché sì, Forte dei Marmi ci ha messo del suo, il Follone che ha vinto comunque una Supercoppa, è arrivata tante volte in finale, quindi oltre ai soldi ci vuole anche una certa programmazione.
0: Non bastano,
1: non bastano.
0: Però comunque quando ci sto stiamo più tranquilli.
1: Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano molto, ripeto, significativo per la storia recente del Follonica Hockey, e poi torniamo fra poco con Follonica On Air, ospite il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Allora, torniamo con Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey, in Follonica On Air, lo spazio dedicato alle associazioni del territorio. Una domanda da parte di Stefano. Vai, a te il microfono.
2: Grazie, buona serata ancora a tutti, grazie Franco di essere qua. E ti volevo chiedere una cosa sul pubblico, il palazzetto di Follonica è da sempre uno dei più caldi e appassionati d'Italia, perché tanto lo sappiamo, insomma. Quanto incide? Cioè, quanto incide la spinta dei tifosi nelle partite casalinghe? È una domanda un po' retorica,
3: no,
2: però è
3: una domanda giusta. Follonica ha sempre avuto un rapporto con il pubblico molto importante. Ora, a prescindere dalle periodi storici, quando si passava 1.400-1.500 spettatori in una partita, di quelle che hanno lo squadrone, c'era lo squadrone. Ora comunque si viaggia sempre su una pista sostanzialmente con diverse presenze. E i giocatori, ti posso dire, parlando nelle spogliatoie, la sentono questa cosa qui, la sentono molto.
1: Anche gli avversari, ho
3: anche gli avversari
1: la sentono.
3: Questa passatemi il termine, aggressività del pubblico, che non è aggressivo né violento, nel senso si sente, si canta, sono lì. E dunque incide tantissimo, tanto che quando noi, purtroppo, ti dicevo, delle volte sono troppo calorosi, perché quest'anno, l'anno scorso, abbiamo scontato 3 giornate di squalifica della pista
1: e qualche centinaio di euro di multa, magari
3: qualche
1: centinaio.
3: Ti considera che 3 partite, di cui 2 porte chiuse e una a Viareggio, ci hanno fatto rimettere quasi 10.000 euro di fraincassi e spese maggiori. Però che purtroppo cosa che capita, e quando manca il pubblico la squadra lo risente. Quando c'è poca gente la squadra lo risente. Però io gli dico sempre: ragazzi, se volete gente al capannino dovete vincere, perché se la squadra lotta per posti di prestigio il capannino si riempie, e se no sono dolori, dunque è colpa vostra. E mi infamano, ovviamente.
1: Anche il rapporto con le famiglie in un settore, in uno sport come questo, è importante. Parlando, guarda, cito un'esperienza personale, pochi giorni fa, con il padre di un ex giocatore di Follonica, che è Mattia Maldini, giocatore che adesso gioca a Castiglione, giocatore di Serie A, e ha un fratello che gioca in Serie A del calcio, quindi c'è questa
3: Una bella
1: congiunzione,
3: storia, allora.
1: Esatto, una storia meravigliosa. E chiaramente, parlando un po' con il babbo, è venuto fuori che sono due mondi completamente diversi. Chiaramente per lui figli sono entrambi figli, sì. Quindi si segue sia il calcio che l'hockey. L'hockey si basa molto proprio anche sulle famiglie, sulla famiglia, che diventa quasi parte integrante, quasi elemento fondamentale di una squadra e di una società. Quindi anche l'apporto di chi poi da dirigente, da genitore diventa dirigente, in queste realtà è fondamentale.
3: Sì, è un pregio questo qui, perché ovviamente non si può paragonare, la Serie A dell'hockey non si può paragonare a quella del calcio, è un mondo a parte, c'è organizzazione, procuratori, strutture, marketing, c'è tutto qui. Da parte negli sport più piccoli la presenza della famiglia è importante, perché consente di avere supporto, di avere organizzazione, di fare dirigenti, di portare le squadre a giro, a fare trasferte. Sembra una cosa strana, sono piccole cose che tutti contribuiscono. Però a un certo punto diventa un limite, un difetto drammatico, perché il genitore ovviamente fa il genitore. Tutti noi che abbiamo figli sappiamo quanto che per figli ci taglieremo la mano, come si dice. E delle volte manca la lucidità di saper interpretare le cose, di saper capire anche quando è il momento di fare alcune cose e quando è il momento che il ragazzo può giocare, ad esempio, o meno. Perché se te fai il babbo, tu figlio lo vorresti sempre in pista. Nel momento però che bisogna essere consci che ci sono dei giocatori superiori, che il tuo figlio non può essere pronto, il tuo figlio ha da crescere. Ad esempio, molti ragazzi noi le portiamo nella Serie A, ma devono fare un percorso enorme per giocare. La Serie A è di una selettività incredibile, E per giocare in Serie A devi avere fisico, devi avere potenza atletica, devi fare palestra, devi fare una vita da atleta, non devi bere la birra, no?
1: Anche se siamo nell'hockey.
3: Questo è, cioè, se te vai a ballare la sera, il venerdì sera, e pensi il sabato di giocare una partita contro Nando Montigel, quello ti mangia 4 volte a 40 anni, ti gira 13 volte intorno. Se te mangi male, se te c'hai la pancetta, devi fare palestra, devi andare a fare cose, non è solo fare gli allenamenti, è fare una vita da atleta. E io capisco, non è facile farla a 17, 18, 19 anni, è un sacrificio enorme. Però quelli che poi diventano campioni hanno fatto questo per tutta la vita. Io cito sempre i fratelli Banini, sono atleti veri, si impegnano, fanno le cose, fanno la vita, una vita morigerata, fanno, ora poi hanno figlioli, dunque non fanno più niente, però non è che, nel senso, però sono persone che hanno quella cosa lì. Un esempio fra i giovani attuali, Marco Mugnaini è mentalmente un atleta, è uno che fa una vita da atleta e crede e lavora per quella cosa lì. Non è facile.
1: Tra l'altro, uno dei portieri emergenti più forti d'Italia in assoluto, certo. Ma secondo me anche allargando un po' i confini. Quindi
3: certo. Secondo me, molto. Noi ci siamo legati da un contratto pluriennale, ora, nel senso, spero che un paio d'anni o tre non ce lo porti via nessuno, ma è un rischio che si può correre, quello di arrivare a dire che domani viene il Trissino, viene, perché no, il Barcellona, gli Eida o una squadra di alta qualità spagnola e ti dice: questo io gli do 60.000 euro l'anno. E come lo tieni?
1: Certo. Parlando, mi sono venuti due aneddoti. Hai parlato di Montigel. 2 anni fa ci fu una diretta Rai, o forse quella della federazione, non mi ricordo, di una partita importante dei playoff. Era una gara 3, una gara 4. Lottata fino in fondo, i ragazzi corsero tantissimo, non mi ricordo se si vinse o si perse, non mi ricordo proprio. Alla fine c'era da intervistare qualcuno. Nando ha 38 anni e si presentò davanti al microfono, avendo riposato forse 10 minuti in tutta la partita. Non aveva il fiatone, era lucido di testa e riusciva a fare un ragionamento perfetto di analisi di partita, quando gli altri, magari 7, 8, 10 anni più giovani, erano distrutti. E quindi hai citato un...
3: No, ma io l'ho citato apposta, certo. Perché Nando, lui è andato via, inizialmente non ci sono rimasto male, non ci sono rimasto bene, scusa, quando mi ha detto che voleva andare via, aveva il contratto, sono stato anche piuttosto... deciso, insomma, non è che non ci siamo lasciati bene,
1: diciamo, no, diciamo di no.
3: Poi però i rapporti, guarda, ci ho messaggiato l'altro giorno, si è parlato di hockey 10 minuti, un quarto d'ora con i messaggi al telefono, dunque credo che, gli ho sempre detto, le porte di Follonica per lui saranno sempre aperte, però bisogna prenderli per esempio questa gente,
1: assolutamente, certo.
3: Ma parlando di Verona, è un atleta vero, gioca nello Sporting Lisbona, ma ragazzi, questo è un atleta vero, nel senso, quelli che fanno allenamenti, ci mi raccontava a Trissino, fanno 2 allenamenti al giorno, ho già Pinto, 2 allenamenti al giorno, sono tutti lì e fanno allenamenti, fanno la palestra, cioè,
1: è chiaro, sono 2 sport diversi,
3: noi giochiamo 2 sport diversi, noi siamo dilettanti, loro sono professionisti.
1: Forse solamente 2 giocatori ho visto, almeno qua a Follonica, nel passato magari anche altri, fare una vita, diciamo, non proprio morigeratissima,
3: no, ma avevano altre risorse loro.
1: E hai già capito che si parla dei
3: fratelli,
1: dei gemelli Michelon, che diciamo che non gli è mancato nemmeno, diciamo, divertirsi, no, o comunque fare una bella vita, però poi arrivavano in pista,
3: quella era natura,
1: e tanto di cappello in quella squadra,
3: era la fortuna in quella squadra. Io se mangio qualcosa di più un grasso, loro bevevano 5 cuba libere,
1: tanto lo possiamo dire adesso, ma non è,
3: no, serio. Ormai è prescritto anche qualunque tipo di reato.
1: No, certo. Però ecco, quella fu una squadra che è rimasta nella storia dell'hockey, non solo italiano, ma credo mondiale. Allora, volata una mezz'ora, veramente volata. Ricordiamo gli appuntamenti imminenti, quindi quest'anno il campionato inizierà un pochino più tardi perché...
3: C'è la Coppa del Mondo, c'è il campionato mondiale in Uruguay, mi sembra sia.
1: Sì.
3: Gli appuntamenti, a parte la Sagra la prossima settimana, ritorno alla seconda parte, se venite ci fate piacere, si mangia bene, veramente siamo stati contentissimi dell'affluenza che c'è stata nella prima settimana. Per noi la Sagra è fondamentale perché costituisce una fonte di reddito, cioè, diciamo la verità, è lo sponsor maggiore dell'attività hockeyistica follonese, per dirne una, così via. Poi niente, la squadra inizierà la preparazione fra il 15 e il 18 di settembre, perché quest'anno spostiamo tutto di di 15-20 giorni. Gli argentini dovrebbero arrivare fra in quel periodo lì, e così Munné credo arrivi prima. Poi abbiamo questa Trophy Cup che hanno introdotto quest'anno, era partita male perché parlavano di girone, noi col
1: sì, tristi, mi ricordavo una roba tristino,
3: però insomma si è fatto una riunione con, c'è stata molta disponibilità di Bulgarelli e di tutti, dunque c'è stata, noi facciamo questa girone di qualificazione con il Castiglioni e Pumas, insomma, dunque so a livello
1: diciamo
3: locale,
1: sostituiscono un po' le amichevoli,
3: una sorta, esatto. Poi le squadre che passano faranno una sorta credo di semifinale e poi ci sarà una finale
1: a fine stagione
3: o a fine stagione o se le due squadre non giocano la faranno insieme alla Coppa Italia, cioè ad esempio Follonica e che ne so e Lodi non si qualificano per la Coppa Italia, allora potrebbero giocare noi ci confidiamo di partecipare alla Coppa Italia, insomma.
1: Hai scelto due squadre magari
3: lo so, ho fatto per esempio,
1: certo. E l'ultimissima cosa, ha confermato anche la partnership con Mauro Innocenti, sì, come sponsor, main sponsor della squadra.
3: È stata ormai è un rapporto di amicizia, dunque anche se dicesse di no lo vinceremo sotto, lo stringiamo perché
1: sotto altre forme.
3: No, Mauro è una persona eccezionale, ci sta dando una mano, come ti ho detto nell'intervista sul giornale. Per noi è un onore avere un'azienda locale che investe sul territorio. Ce ne fossero e speriamo che qualcuno lo segua, anche perché è una. Poi quando uno viene al Capannino, vede 500-600 persone, vede il tifo, vede le dirette, vede gli articoli sul giornale, sui social. Ora, onestamente, io non so cosa si vuole di più per avere un ritorno di immagine, un'azienda locale. Ecco, perché è difficile trovare un altro strumento e non sia questo.
1: Certo. Va bene, Franco, è stato un piacere, grazie.
3: Grazie a voi, grazie, e complimenti per la radio e per
1: noi ci siamo sempre, è finita l'epoca delle dirette dal Capannino con i punti radio.
3: Le facevo io, FM.
1: L'abbiamo fatti tu qua, da qui l'abbiamo fatti tutti, chi prima tutte. O chi
3: io
1: dopo.
3: La facevo addirittura con i gettoni del telefono, mi mandavo quando andavo in trasferta e facevo la diretta dalla prima cabina che trovavo, però il problema è che non sempre la cabina era vicina alla pista, quindi io mi inventavo la partita. Però arrivavo e il risultato finale c'era, almeno il risultato finale era giusto.
1: Non ci si sbagliava. Grazie ancora Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey. Era la puntata, diciamo, che chiude questa prima parte di Follonica On Air. Ci prendiamo una pausa per l'estate, ma le repliche continueranno per tutto agosto. Poi a settembre torneremo con tutto il resto dell'associazionismo follonichese. Grazie ancora, la musica continua su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che è il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari, che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, 2 popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. Reach that satisfaction.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: fisico. Il passato ha un nuovo ritmo.
0: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
3: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: De Palma.

0: funzione fotonica, ora esatta.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: RDF Notizie.
2: Pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia ha avallato anche dei dati Istat sul rapporto migrazione interne internazionali dell'Istituto di Statistica. Si prende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese, si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo sport. Con il ciclismo, Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 2 km di coda tra Barberino e Calenzano. Per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, per incidente, 1 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per un veicolo in avaria, 1 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Sulla A15, 6 km di coda in direzione La Spezia, tra Borgotaro e Pontremoli, per lavori e traffico intenso. Sulla Fipili, 1 km di coda per tratto chiuso tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Giusto il tempo di fare mente locale, di aprire il microfono e con questa arsura, wow, andare direttamente in onda, on air. Buon pomeriggio e buon inizio di settimana. Siamo a lunedì 3 agosto 2026. Chi vi sta parlando in questo momento è Gino e state ascoltando la vostra radio preferita, che è Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ed è tradizione nel pomeriggio stare con voi e occupare queste due ore di fascia oraria sino alle ore 19 con la nostra musica e il nostro talk del pomeriggio. È iniziata una nuova settimana e come sempre le linee sono aperte. Chiediamo ai nostri ascoltatori sempre più numerosi al di là della radio di raccontarci il loro inizio di settimana o quello che stanno facendo proprio in questo preciso istante al 328-086-9040. E poi, come di tradizione, le nostre dritte ovviamente per seguire e per ascoltare Radiodiffusione Follonica, Radio Digitale Web, il nostro sito radiodiffusionefollonica.it. Nella home page, nella prima pagina, c'è il player rosso per ascoltare la mia voce e tutto quello che può emanare una radio in diretta e live. E poi tante notizie degli speaker, le informazioni della nostra regione toscana, le classifiche e tantissimo altro. La nostra app ufficiale da scaricare gratuitamente su Apple Store e Google Play e poi i like sui nostri social Instagram, Facebook e TikTok. Abbiamo detto tutto, sì, ringraziamo i nostri autori che hanno preparato un ricco, succulento programma con tante notizie intercalate dalla nostra buona musica e le vostre informazioni, ovviamente, ripeto, al 328-086-9040 per comunicarci le vostre idee, i vostri progetti di questo inizio settimana. La regia è pronta, tanta buona musica per questa caldissima estate, allora siamo pronti? Ma certo, 3, 2, 1, via con il primo brano in programma!

buona estate, carissimi amici della radio, ovunque voi siate dispersi nella nostra bella penisola, nelle nostre belle spiagge d'Italia, e ci state ascoltando. Estate 2026. La musica nuova arriva prima, si suona qui su Radio Diffusione Follonica. Arriva questa versione rielaborata, remix di Rich Moore, grazie a un ricordo della grandissima Juni Russo, ed era Un'estate al mare.

0: Saturnine Tuzo.
1: You the cold man Salem, please I'm calling Saturnine Tuzo. Alright.
2: Sì, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci il loro inizio di settimana al 328-086-9040. Abbiamo ritrovato Anna Laisa, adesso c'è Adriano Celentano.

18 minuti trascorsi dopo le ore 18 stanno 18 minuti trascorsi dopo le ore 17. È il caldo. Stanno arrivando tantissimi messaggi, stiamo guardando ovviamente la linea WhatsApp che è di rigore per i nostri talk del pomeriggio al 328-086-9040. Da breve le leggeremo alcuni, stiamo chiedendo a voi al di là della radio di raccontarci questo inizio di settimana. Allora, oggi è lunedì 3 agosto 2026, proprio qui vicino a noi nell'interno del salone del casello idraulico sta per partire una nuova mostra molto bella, si intitola Inverno al mare e altrove. Dal 3 al 10 agosto 2026 qui al casello idraulico di Via Roma c'è questa bellissima mostra con il patrocinio del comune di Follonica. L'inaugurazione avverrà questa

Sera proprio alle ore 21 già fervono i preparativi e poi ogni giorno dalle ore 18 alle ore 20 e dalle ore 21 alle ore 24 potete visitarla. Inverno al mare e altrove, fotografie di Andrea e Michele Landini vi aspettano al casello idraulico qui in via Roma dal 3 al 10 di agosto.

Mannaggia questo caldo che fa i brutti scherzi. Allora, il nostro talk dedicato a coloro che ci stanno segnalando l'inizio di questa nuova settimana. Salutiamo Ornella di Firenze, lei in vacanza a Follonica. Ciao Ornella, ci sta ascoltando, lei ci comunica che è felice di essere arrivata finalmente a Follonica. Wow, un po' di sole, un po' di mare, una buona vacanza. Starà qui a Follonica da noi sino al prossimo 8 di agosto. Ciao Ornella e grazie per essere dei nostri. Ti faccio ascoltare Coma Cose con Posti Vuoti.

Tra poco sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli, prenotatela al 328 086 9040. Adesso un grande numero 1, Magneti!

Beh, il nostro pomeriggio, oltre ad essere un talk, aspettando ovviamente i vostri messaggi al 328-086-9040 per comunicarci quello che farete in questa settimana, i vostri progetti futuri o quello che state vivendo proprio ore a ore in questo pomeriggio, avremo tante notizie di curiosità. Per esempio, pensate che il cantante Fedez, sì, proprio lui, dobbiamo fargli un augurio e dirgli benvenuto Edoardo Lupo. È una gioia così grande, perché pensate, così Fedez ha annunciato su Instagram la nascita di Edoardo Lupo, primo figlio avuto con la compagna Giulia Honegger e terzo dopo Leone e Vittoria, nati dalle nozze ovviamente con Chiara Ferragni. I festeggiamenti sono stati interrotti dal ricovero di Fedez, come sapete, al Fate Bene Fratelli di Milano a causa del sanguinamento di un'ulcera. Anche tutti noi di Radiodiffusione Follonica ovviamente facciamo gli auguri e un benvenuto al grande Edoardo.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

E arrivano ricordi, le emozioni abbinati a un momento di vita vissuta con un disco, e questa volta è stato scelto da Angela da Portoferraio in provincia di Livorno. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

emozioni, i ricordi in un disco che ci porta un po' indietro nel tempo e ci fa ricordare i momenti belli di vita vissuta nella canzone dei ricordi più belli. Così ha fatto Angela da Portoferraio in provincia di Livorno. Salutiamo tutti gli amici dell'Isola d'Elba che ci stanno seguendo. Prenotatela anche voi, la canzone dei ricordi più belli, nel prossimo incontro, ovviamente, insieme a Gino, al 328 086 9040.

settimana è arrivato al numero 1 della top 10, i 10 dischi più suonati, più trasmessi su Radio Diffusione Follonica, A Not and Talk to You 54. Non ci siamo dimenticati di voi, eh? Continuate a segnalarci al 328 086 9040 quello che state facendo in questo momento o i progetti futuri di questa nuova settimana che è iniziata da ben 17 ore e 44 minuti. Tra breve leggeremo il messaggio di Valeria, ma adesso dal passato arrivano i Duran Duran con Psycho Killer.

Stanno arrivando tanti messaggi, i nostri ascoltatori ci stanno comunicando quello che stanno facendo in questo momento e i progetti futuri di questa nuova settimana. Valeria, non ci siamo scordati di te. Valeria ha mandato un messaggio. Valeria ci messaggia da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, un'altra bellissima località balneare. I pronostici per Valeria per questa nuova settimana, ma soprattutto per questa sera, per le prossime ore, ha deciso che farà una bellissima pizzata insieme agli amici. Grazie anche a Valeria da Castiglione della Pescaia per essere una nostra carissima ascoltatrice.

Camarena, la nuova di Baby K, estate 2026. Tra breve un collegamento con la nostra agenzia Art News, le notizie flash più meteo.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. 2 sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

5 minuti trascorsi dalle ore 18, rigorosamente live in diretta con Gino. Arriveremo alle ore 19 di questo pomeriggio talk dedicato a voi che ci state messaggiando e comunicando quello che state magari facendo in questo momento o i vostri progetti futuri della settimana che è iniziata da pochissime ore. Adesso però è il momento da dedicare alla musica, al teatro, all'arte, alla tradizione, al relax. Grazie al patrocinio della città di Follonica, guardiamo che cosa succede in questi prossimi giorni. Intanto questa sera, lunedì 3 agosto, proprio qui nelle vicinanze, proprio all'interno del casello idraulico nel giardino d'estate, alle ore 21:30 questa sera c'è il Grey Cat 2026, Gavino Murgia e Trio Mattanza. Domani, martedì 4 agosto, inizia a Follonica il Summer Nights e inaugura Emma Live 2026 alle ore 21:30, ove, come è di tradizione, al Parco Centrale. Mercoledì 5 agosto al Teatro Le Ferriere, Teatro all'Aperto, alle ore 21:30, un nuovo spettacolo per il Grey Cats 2026. Avremo Paolo Fresu, Antonello Salis, Furio Di Castri, Puff Trio. Vi ricordo inoltre per i biglietti e info turistiche biglietteria Yacht Follonica 0566 52012, oppure per la biglietteria online è tradizione cliccare su ticketone.it.

La nuova di Edoardo Bennato si suona su Radiodiffusione Follonica Web Radio ogni settimana. E i nostri ascoltatori ci stanno whatsappando al 328-086-9040 per comunicarci l'inizio di questa settimana, i loro progetti e quello magari che stanno facendo in questo pomeriggio caliente di lunedì 3 agosto 2026. Leggiamo adesso il messaggio di Maurizio da Piombino in provincia di Livorno, i suoi progetti futuri, finalmente un po' di pace, un po' di tranquillità, sta per andare in vacanza e andrà al fresco, spero, sulle Dolomiti. Ciao Maurizio, buona vacanza, buona pace, buon riposo. Adesso c'è da spostare una macchina con Salvi.

quel buon Francesco Salvi dal passato, ritrovato con questo grande hit, grande successo, era "C'è da spostare una macchina e basta". Buon pomeriggio, buona vacanza con la musica più bella, quella di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Vi faccio ascoltare adesso

adesso un po' di spettacoles, un po' di notizie flash, fresche fresche, un po' di gossip in questo pomeriggio così caldo e afoso di agosto. Pensate che Eva Erzigova adesso finalmente, signori e signori, è moglie. Dopo 25 anni di convivenza si sono sposati la top model di origine ceca Eva Erzigovina e l'imprenditore Gregorio Marsiaj. Il matrimonio è stato celebrato a Torino con rito religioso nella chiesa di San Vito, per poi proseguire con il rito civile e una grande festa nella sala Plebisciti di Palazzo Carignano. La coppia, pensate, ha 3 figli. Allora noi facciamo gli auguri a questa nuova coppia. Finalmente Eva Erzigova è diventata moglie.

tra breve accontenteremo uno di voi come sempre numerosi al di là della radio al 328 086 9040 con i ricordi e le emozioni con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

La nuova di Cioffi con Carmela. Intanto noi salutiamo Tiziana da Follonica, una nostra assidua ascoltatrice, ci comunica che lei non ha progetti per questa nuova settimana. Ciao Tiziana, grazie.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

ai ricordi, batte forte il cuore con un disco abbinato ai momenti di vita vissuta, e questa volta è stato scelto da Roberto da Tarquinia in provincia di Viterbo. Sta per arrivare la canzone dei tuoi ricordi più belli.

restano ancora le folle, Depeche Mode, era I Just Can't Get Enough, dal passato i ricordi, grazie a Roberto da Tarquinia in provincia di Viterbo. Le canzoni, i dischi che scegliete voi che vi portano ai momenti più belli di vita vissuta, nella canzone dei ricordi più belli da prenotare al 328-086-9040. Grazie Roberto per essere dei nostri, un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano dal Lazio.

vorrei ricordare una cosa molto interessante e importante che ci tiene partecipi di questo evento. Allora, vi ricordo di votare la canzone dell'estate 2026 nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Ricordate di cliccare mi piace sui nostri social, cercate Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show e troverete in home page su in alto vota la canzone dell'estate 2026. Ci sono i vari brani che fanno parte di questa estate 2026, le canzoni più suonate ovviamente in questa stagione. Voi cliccate quella che più vi piace, perché avrete tempo sino al 6 settembre 2026 e poi butteremo giù una classifica e decreteremo qual è il disco più votato, quello più bello di questa stagione, votato da voi ascoltatori di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Il nostro talk dedicato a cosa state facendo in questi giorni, cosa sono i vostri progetti nella settimana che è iniziata da pochissime ore. Non ci siamo dimenticati di te, di Barbara, che ci ha mandato un messaggio da Grosseto. Allora, carissima Barbara, lei ci comunica che domani sera, proprio domani, 4 agosto 2026, verrà a Follonica a vedere Emma al Summer Night per l'inaugurazione di questo grande evento musicale della stagione estiva della nostra città. Grazie Barbara per essere dei nostri, ti aspettiamo domani sera ovviamente qua a Follonica per seguire la tua cantante preferita che è Emma Live.

E intanto il tempo passa e va, e noi siamo arrivati alla conclusione di queste due ore in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio in questo inizio di settimana, lunedì 3 agosto 2026, in questo piacevolissimo pomeriggio insieme a Gino. E poi voi numerosissimi al di là della radio avete partecipato come sempre ai nostri talk, ai nostri dialoghi, alla nostra linea 328 086 9040. Oggi abbiamo chiesto a tutti voi che siete numerosissimi sempre al di là della radio di raccontarci il vostro, i vostri progetti per questa nuova settimana. Siete stati tantissimi all'appello, come sempre bacioni, bacioni, bacioni e grazie per essere dei nostri, continuate a seguirci. Vi ricordo che per ascoltare Radio Diffusione Follonica, Radio Digitale Web, il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito troverete il player e nella prima pagina in rosso strucca il bottone per ascoltare la radio in diretta. Le notizie degli speaker, le notizie meteo, le notizie della regione toscana e tanto altro sul nostro sito di Radio Diffusione Follonica. La nostra app ufficiale da scaricare su Apple Store e Google Play e poi un like sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Ah, vi auguro di trascorrere una piacevolissima serata in compagnia con i vostri amici, con i vostri familiari, con le persone che più amate e come sempre di sottofondo la musica di Radio Diffusione Follonica. Noi torneremo prestissimo in diretta, vi aspetto mercoledì prossimo pomeriggio alle ore 17 qui presenti ovviamente per un nuovo pomeriggio talk. Ciao da Gino e alla prossima, tra breve le informazioni news flash più traffico.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.6 registrato venerdì. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili, a causa di un incendio, chiuso il tratto tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze, con 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Est e 1 km di coda in direzione mare tra Empoli Est ed Empoli. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
4: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione delle AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Notizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la giovane Chiara Poggi venne ritrovata senza vita nella villetta di famiglia dal fidanzato Alberto Stasi. Per quella morte venne indagato lo stesso Stasi, assolto in primo e secondo grado nel 2009 e 2011, prima dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione nel 2013 e del nuovo processo di appello concluso con la sua condanna a 16 anni con rito abbreviato nel dicembre del 2014, sentenza poi confermata dalla Cassazione a dicembre 2015. Ne parliamo oggi su Radio Diffusione Follonica con l'avvocato Mimmo Fiorani in questo nuovo programma La giustizia spiegata a mia nonna, un appuntamento nuovo per RDF ma che Fiorani sta portando avanti da un paio di anni. Ci può spiegare, avvocato, di cosa si tratta e cosa parleremo nel dettaglio oggi?
2: Ma oggi parliamo, diciamo così, siccome la questione di Garlasco è diventata di nuovo d'attualità con le nuove indagini nei confronti di Andrea Sempio. Si sono fatti molti dibattiti, molte trasmissioni televisive di approfondimento, sono state analizzate delle prove, ci sono persone che ti incontrano per strada e ti parlano dell'impronta 33, così, cioè proprio fatti e sono diventati più nello specifico, conosciuti da tutti. Ecco, a me piacerebbe partire da dove siamo partiti, cioè attualmente la verità è questa, che non vuol dire che possa cambiare, che non possa cambiare. C'è un colpevole attualmente condannato in via definitiva, Alberto Stasi. Poi c'è una persona che è Andrea Sempio, che al momento è sotto indagine per lo stesso omicidio. Però questa nuova indagine, che ora tutti trattano come se fosse, come posso dire, quasi una sentenza definitiva, in realtà dovrà, se andrà a processo, se ci saranno sentenze, mettere in discussione tutti gli indizi e le prove a carico di Stasi. Quindi secondo me, quando ora si ascoltano le notizie, dobbiamo ripartire da questo. Come si smonta da dove siamo partiti? Questo è il punto.
1: Quindi noi andiamo a raccontare quella che è la verità processuale fino ad oggi. Quindi.
2: E come ci siamo arrivati.
1: Perfetto. Quindi cominciamo da...
2: dalla telefonata?
1: Perfetto, noi andiamo adesso ad ascoltare la telefonata che Alberto Stasi fece al 112, insomma ai servizi di 118 di emergenza, al momento in cui trovò il corpo di Chiara Poggi.
3: Sì, è stata quell'ambulanza, io c'è Giovanni Pascoli a Garlasco.
4: A Garlasco?
3: Sì.
4: Via Giovanni Pascoli al numero?
3: 29, la via senza uscita, la trovo subito.
4: Come?
3: È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro.
4: Ma cosa succede?
3: Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
4: Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
3: E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra.
4: In strada o in casa?
3: No, in casa.
4: Sì, ma è una sua parente?
3: No, è la mia fidanzata.
4: Quanti anni ha questa persona?
3: 26.
4: Ma lei è in casa adesso?
3: No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo.
1: Questa è la telefonata che fa iniziare praticamente tutto.
2: In molti casi di cronaca si parte da una telefonata al 118, in molti casi di cronaca succede. Qui sono le 13.50 del 13 agosto 2007, cioè Alberto Stasi chiama al 118 sostenendo praticamente che ha trovato il corpo della fidanzata, lui dice non so se è morta, forse è viva, e significa che c'era stato poco prima, questo è evidente. Allora, già questa telefonata, per esempio, durante tutta la vicenda Garlasco 1, se si può dire così, diciamo, è stata analizzata punto per punto, parola per parola, il tono, il modo, il metodo, durante i processi che poi sono seguiti. Però in realtà non c'è un, come posso dire, un catalogo delle telefonate, del tono giusto da tenere, del sentimento, dell'impostazione della voce, eccetera.
1: Ogni situazione fa storia a sé, diciamo.
2: Ogni situazione fa storia a sé, ma va da sé, no? Ripeto, ognuno di noi poi reagisce a modo suo. In ogni caso, lui si presenta in caserma dice sostanzialmente quello che più o meno ha detto al 118. Allora, questa vicenda, la prima vicenda di Stasi e delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, in realtà è piena purtroppo anche di errori a livello investigativo. Voi sapete che la cosa più importante che c'è al momento in cui si verifica un delitto è l'analisi della scena del crimine, cioè dove è avvenuto il delitto.
1: Quindi bisogna mettere in ghiaccio quello che è...
2: Esatto, cioè va isolato da qualsiasi tipo di contaminazione esterna. Perché? Perché come dico io spesso nei miei incontri, la scena del crimine parla per lo più dicendoci come è avvenuto, cioè ci sono delle tracce, a base alle tracce magari riusciamo a capire come è avvenuto, con che dinamica, dove è avvenuta l'aggressione, con quale arma, tutta una serie di elementi che ovviamente poi andranno analizzati. Ecco, nella scena del crimine di Carlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi si è fatto tutto quello che non dovrebbe essere fatto in una scena del crimine, perché l'abbiamo detto, no, non va contaminata. Ecco, per esempio, c'è stato 25 persone sono entrate in quella casa e nessuno, compreso il pubblico ministero, indossava i calzari. Quello ovviamente, sono entrati con le scarpe senza nessun tipo di precauzione, tant'è vero che il pubblico ministero qualche giorno dopo ha dovuto sequestrare tutte le scarpe di tutte le persone che erano entrate, per escluderle dalla scena del crimine. Qualcuno è scivolato su una macchia di sangue, qualcuno ha avuto... si è sentito male, qualcun altro è andato al bagno.
1: C'era il gatto libero
2: il gatto,
1: in casa.
2: Il gatto è il più bello di tutti. È stato lasciato libero di girare in casa e quindi portare tracce dappertutto. Quindi stiamo parlando di... Ma la cosa più grave, ecco, questo lo volevo dire, è che già dalle foto di qualche giorno dopo fatte sul corpo della povera Chiara Poggi risultava un'impronta insanguinata, e probabilmente era quella dell'assassino, probabilmente, perché non lo sapremo mai, in quanto quella impronta sul pigiama di Chiara Poggi, è stata trovata in pigiama, è stata cancellata, perché quando hanno portato fuori il corpo lo hanno appoggiato un momento in terra e hanno cancellato quell'impronta, perché l'hanno appoggiata su un'altra macchia di sangue. Quindi ecco, questo è tutto quello che non dovrebbe essere fatto, perché questo ovviamente comporta delle contaminazioni incredibili. Chiara Poggi è stata trovata in fondo alle scale sul nono gradino, che dalla casa di Chiara Poggi, dal piano terra della casa di Chiara Poggi, portava ad un seminterrato. Potete pensare che c'è la porta d'ingresso, c'è un salottino, poi c'è un disimpegno con più o meno a metà a sinistra la porta a soffietto, che sarà un particolare importante per le indagini, che porta a questo scantinato. E davanti c'è una saletta TV sostanzialmente, no? Dove era stato ritrovato la colazione non ancora consumata di Chiara Poggi, per lo più lasciata lì a metà, e dove c'era la televisione accesa a un volume molto basso. Ecco, in quella porta che dicevo dentro il disimpegno, aprendola, c'è una scala che va giù e fa a un certo punto una curva, una svolta a 90 gradi.
1: Un angolo.
2: Va bene, un angolo a 90 gradi. Chiara Poggi è stata trovata praticamente nel nono scalino, e pare, da quello che si è rilevato, che in realtà la sua agonia sia durata mezz'ora da quando è stata lanciata lì, e che il corpo sia via via scivolato in fondo e che all'inizio fosse in una parte superiore. Ecco, il corpo di Chiara Poggi in quel momento non viene pesato. Perché è importante il peso del corpo? Perché il rapporto tra peso del corpo, temperatura esterna e temperatura interna del corpo fa capire più o meno quando è avvenuta la morte.
1: È una delle caratteristiche che si va a vedere per determinare quando appunto è successo.
2: Esatto.
1: Come si vede, diciamo, nei film, nei telefilm.
2: Ti restringe un po' il campo, no? Però dall'autopsia gli hanno fatto, il problema è quello, sostanzialmente questo dato non ce l'avevano e hanno dovuto ipotizzare. Allora, quali riferimenti hanno preso all'inizio? Alle 9.12 Chiara Poggi disinserisce l'allarme di casa per aprire a quello che probabilmente sarà il suo assassino.
1: Quindi già questo fa intuire che forse lo conosceva.
2: E questo sì, anche perché ha aperto in pigiama, si era alzata da poco, era in vacanza, a quel periodo tutta la sua famiglia era fuori Carlasco, erano rimasti solo lei e Alberto Stasi, che comunque stava 800 metri da lei, e l'avevano presa un po', siccome erano fidanzati da 4 anni, come una sorta di prova di convivenza. Ecco, quindi lei probabilmente lo conosceva, il suo assassino, perché gli ha aperto, diciamo, in maniera informale, no? Essendo una ragazza, da quelle informazioni che poi hanno preso, molto pudica, molto riservata, non avrebbe certo aperto così a uno sconosciuto. Quindi dalle 9:12 lei disinserisce l'allarme e poi il corpo viene trovato da Alberto Stasi intorno alle 13:45. Quindi diciamo, è morta in questo arco di tempo. Con maggiore centratura, dice il medico legale, tra le 11:00 e 11:30, specificando però il medico legale che quella era una sua opinione e che questa opinione era chiaramente smentibile, non aveva valore scientifico.
1: Non c'erano prove oggettive che confermavano sicuramente ogni ragionevole dubbio che fosse quella la fascia.
2: Era una sua idea. Quindi a quel punto la prima persona che viene sentita, ovviamente come sempre succede in questi casi, oltre all'analisi della scena del crimine, poi ne parleremo, è Stasi, cioè è la prima persona che ha visto purtroppo il corpo senza vita. E lui racconta che quella mattina lui era a casa a lavorare alla tesi, va bene? Aveva chiamato Chiara Poggia, in effetti risulta, sia al telefono cellulare che al telefono fisso di casa, senza avere risposta. La prima telefonata è alle 9:45 e l'ultima alle 13:30, dove eventualmente poi evidentemente lui decide di andare a casa di Chiara. Gli chiedono, siccome la scena del crimine ha veramente macchie di sangue ovunque, poi ne parleremo più nello specifico, gli chiedono con quali scarpe si è entrato. E quelle scarpe, lui dice, quelle che ho ai piedi in quel momento. Cioè,
1: e qui cominciano un po' di contraddizioni nel racconto,
2: esatto,
1: di Stasi.
2: Esatto, perché erano un paio di Lacoste, va bene, con suola all'isca dei pesce.
1: Quindi riconoscibilissime.
2: Riconoscibili. Diciamo. Il problema è che impronte di questo tipo in quella casa non ce n'erano, ma c'erano altre impronte taglia 42 con scarpa con suola a pallini. Stasi porta il 42 e però c'aveva queste scarpe all'isca di pesce che non c'erano in casa, ma c'erano queste altre a pallini. Quindi gliel'hanno sequestrate, ma queste scarpe erano intonse, non avevano nessun tipo di macchia di sangue. Le macchie di sangue che erano ovunque, il primo sospetto che viene, che ovviamente non è una prova, è una suggestione investigativa.
1: Certo.
2: La prima cosa che viene da dire è: ma come ha fatto questo a camminare lì dentro senza sporcarsi di sangue? Va bene?
1: E questo che lui abbia camminato è certo perché lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo.
2: Lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo. Racconta che lui è andato con la sua Golf nera a casa di Chiara. È entrato, va bene, e quando è entrato poi l'ha cercata un po' in giro. Prima è andato in cucina, la cucina è subito sulla sinistra dopo l'ingresso, poi ha camminato nel salottino, ma lì evidentemente non c'era. L'ha cercata nella saletta TV che vi dicevo dall'altra parte del corridoio, l'ha cercata in bagno e poi ha aperto quella porta. Attenzione, qui è fondamentale, le dicevo, la porta è a soffietto, quindi scorre, va bene? Quella porta a soffietto si apre mettendo una mano al centro, ok, della porta, e poi, dove in effetti ci sono le impronte di Stasi, e poi

0: Poi si ritorna a quella che è l'analisi della scena del crimine. L'analisi della scena del crimine dice semplicemente che, come è avvenuta, sono riusciti a ricostruire, nonostante le contaminazioni, come è avvenuta l'aggressione. Allora, l'aggressione l'hanno ricostruita attraverso un metodo che era stato usato in Italia, se non mi ricordo male, ma poi lo rivedremo, a Novi Ligure per il caso di Erika e Omar, vi ricordate, no? I due ragazzi minorenni. Allora, Bloodstain Pattern Analysis, voi dovete pensare che è una scienza sostanzialmente, è un metodo di indagine che studia le macchie di sangue sulla scena del crimine per capire cosa le ha provocate.
1: E come sono state prodotte in quella, in, esatto, in quel modo.
0: Esatto, cioè voi pensate, un esempio che faccio sempre io, di intingere un pennello in un secchio di vernice, ok? La pennellata lineare sul muro denota che qualcuno ha le gocce in terra denotano che magari uno è stato fermo e gli gocciolava. Se qualcuno ne ha intinto troppo nella vernice, magari lo alza per fare la pennellata, lascerà i segni sul soffitto. Quindi uno vede i segni sul soffitto e dice: vedi, questo è quando ha tirato sul pennello, vedi, qui è dove ha dipinto, qui è dove si è fermato un attimo e il pennello ha colato in terra. La Bloodstain Pattern Analysis più o meno è la stessa cosa. E cosa viene fuori? Viene fuori che l'aggressione a Chiara Poggi è avvenuta in due occasioni. All'inizio Chiara Poggi disinserisce, fa entrare il suo assassino, e vanno prima in cucina, poi dopo la prima aggressione avviene tra la cucina e le scale che portano al piano di sopra, che sono appena sulla sinistra in cucina. Prima aggressione con un oggetto contundente, l'arma del delitto non verrà trovata mai.
1: Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché l'arma in questi anni non è mai venuta
0: mai
1: fuori,
0: trovata.
1: Si ipotizza un martello, un qualcosa
0: si
1: di...
0: Si ipotizza un martello perché il tipo di lesioni che le sono state provocate sono da oggetto contundente, non da taglio, ok? Quindi lei è stata aggredita prima lì, tant'è che davanti, per tornare a Bloodstain Pattern Analysis, davanti a quelle scale c'era una macchia di sangue molto grande, una pozza. Questo significa che il corpo di Chiara Poggi è stato lì disteso per un po' di tempo, che lei era inerme in terra e quindi provoca la pozza di sangue. L'assassino poi pare si sia seduto sul divano, va bene? Si è seduto sul divano e lo si nota dal fatto che sono state trovate delle gocce di sangue che probabilmente sono collate dall'arma.
1: Quindi qualcuno è rimasto seduto sul divano e con quest'arma gocciolante.
0: Un dolo di impeto, lui probabilmente non la voleva uccidere, l'ha deciso all'ultimo momento. Questo
1: magari
0: punto,
1: per
0: no?
1: Qualcosa nel dialogo, nell'incontro.
0: Questo
1: un
0: vedremo, perché il movente, poi la certezza del movente non si è mai avuta. Comunque magari dopo la prima aggressione uno rimane un attimo, si siede sul divano. Poi dopo ha trascinato il corpo, ci sono tracce di sangue da trascinamento, fino ad arrivare alla porta di quel disimpegno, e lì c'è un'altra aggressione, perché probabilmente Chiara si è rianimata e ha provato a lottare. E lì ci sono schizzi di sangue sulle pareti che derivano dal colpo alla testa, dai colpi alla testa. Voglio pensare come una goccia che arriva in un recipiente d'acqua. Come fa le gocce e le altre? Schizzano,
1: esatto,
0: no?
1: Sì.
0: È simile. Poi è stata portata davanti a quella porta a soffietto
1: e lanciata
0: di sotto, trascinata fino a un certo punto e lanciata di sotto. Questa è la dinamica. I colpi ne ha subiti dai 10 ai 15, non è facile ristabilirlo, perché non è che tanti colpi dati nello stesso punto spesso e volentieri si sovrappongono e non è facile contarli. E quindi questo è quello che pensiamo sia successo, che hanno pensato gli investigatori, e che sia successo. A questo punto Stasi ha un alibi, che è quello, dice lui, della tesi. Lui era a casa a fare la tesi
1: in quella fascia oraria in cui si presume sia successa,
0: in quella fascia oraria, in quel momento c'era tra l'11 e l'11:30, no? Lui dice, e allora gli prendono il computer per analizzarlo.
1: Ancora in questa fase Stasi non è indagato.
0: No, Stasi non è indagato.
1: Non
0: Stasi,
1: c'è nessuno indagato in questa fase.
0: Stasi è, ci sono solo dei sospetti nei suoi casi, per quello abbiamo detto le scarpe pulite, impronte, c'erano delle impronte suoi in bagno, sue, di un anulare, e poi lo scopriremo, in un dispenser del sapone in bagno. C'era

0: le facemose impronte a pallini anziché all'isca di pesce, tutte queste cose qui. Quindi lui è attenzionato. Punta però un testimone oculare che non ha visto ovviamente l'omicidio, ma che dà un elemento molto importante, sarà intervistata in tutte le televisioni, perché quello che sta succedendo ora ad Assempio a livello mediatico successe allora a Stasi, vediamo come siamo morali. Una signora, Franca Bermani, era davanti alla villa dei Poggi e dice che alle 9:10 ha visto una bicicletta nera da donna appoggiata al muretto della recinzione della casa.
1: Che poi tornerà questa bicicletta nera nell'indagine.
0: E la verrà, sequestreranno ben 7 anni dopo. E questa è una cosa fondamentale. Che poi però quando lei riesce da all'esterno alle 10:20 non rivede più. Ok? Allora, a questo punto, come faceva lei a sapere con precisione questi orari? Lei lo spiega dicendo: io guardo l'orologio in continuazione, e quindi avendo questa abitudine
1: associato un'ora particolare alla visione della,
0: esatto,
1: bicicletta nera,
0: perché poi quello era successo, non era cosa da poco, quindi i memori
1: rimane, certo,
0: i ricordi ti entrano di più nella testa,
1: ti ricordi bene cosa, dove eri e cosa facevi in quel momento particolare.
0: Esatto, lo sappiamo tutti, no? Durante l'11 settembre tutti ci ricordiamo dove,
1: esattamente,
0: eravamo.
1: Il momento preciso della,
0: esatto. Allora cosa succede a quel punto? I carabinieri chiedono alla famiglia di Stasi, separatamente ai genitori di Stasi e a Stasi stesso, che biciclette hanno. I genitori di Stasi parlano di una bicicletta bordeaux da uomo, di una specie di graziella, diciamo così, rossa, e di una bicicletta nera da donna. Stasi invece dice la bicicletta graziella, la bicicletta bordeaux da uomo, e non cita la bicicletta nera da donna. Allora cosa succede? Succede il maresciallo Carnetto, che poi purtroppo è diventato famoso alle cronache, viene mandato nell'azienda della famiglia Stasi.
1: Maresciallo Carnetto, che era uno degli investigatori, diciamo,
0: era
1: un investigatore,
0: era comandante della stazione Carlasco. Okay.
1: Ok.
0: Viene mandato lì per cercare questa benedetta bicicletta, ok? Che tutte intanto le biciclette e anche le auto di Stasi vengono sequestrate, compresa le biciclette e le auto di Chiara Poggi, si è voluto fare le cose in grande, no?
1: Però ci siamo dimenticati di una cosa.
0: La bicicletta. Vai a vedere questa bicicletta, perché le biciclette erano nell'azienda. Questo ha detto il babbo di Stasi. Va, vede una bicicletta nera da donna, ma non la fotografa, non la sequestra.
1: Perché?
0: La lascia lì. Perché? Perché dirà, quando gli verrà chiesto spiegazioni su questo comportamento, dirà: vabbè, ma io sono andato lì, siccome ho assistito all'esame della Bermani e la descrizione di quella bicicletta non coincideva con quello che ho visto io, allora non ho fatto niente. E solo che lui all'esame della Bermani, dove lei l'ha descritto, non c'era, perché dal verbale non risulta presente. Quindi lui non ha sentito la descrizione. Perché non l'abbia sequestrata non si sa, fatto sta che anni dopo lui è stato condannato per falsa testimonianza, perché ripeterà queste parole anche durante il processo di primo grado, e poi verrà scagionato in appello, cioè prosciolto in appello per la prescrizione.
1: Quindi per ora Stasi è sempre libero, non è indagato, ma ci sono un po' di contraddizioni nel suo racconto, ci sono le scarpe pulite, c'è questa bicicletta che non sappiamo se c'è o non c'è, però poi c'è qualcosa ancora che arriva e che poi lo farà diventare ufficialmente iscritto nel registro degli indagati una settimana dopo circa l'omicidio.
0: Il 20 agosto.
1: Quindi
0: agosto.
1: Esattamente una settimana.
0: Lui viene iscritto il 20 agosto, quando viene riesumato il cadavere di Chiara Poggi, perché si sono resi conto che nella casa non avevano preso, cioè non avevano preso le sue impronte, per escluderle dalla scena del crimine.
1: Le impronte di Chiara.
0: Le impronte di Chiara. Se ne sono dimenticati. Quindi hanno fatto il funerale a Chiara, poi il 20 agosto l'hanno riesumata per prendergli le impronte, e quel giorno stesso Stasi viene iscritto nel registro degli indagati, cioè da quel momento si è iscritto nel registro degli indagati. E invece poi Stasi verrà poco dopo, tra l'altro, arrestato, gli viene imposto il fermo. Il fermo, quando ci sono indizi di colpevolezza a tuo carico, per evitare, ok, che tu possa scappare, mettiamo il caso, è una delle motivazioni tipiche, allora ti fanno il fermo, cioè ti arrestano, ok? Dopo il fermo ti fanno un interrogatorio. Su quali elementi si basava la richiesta di fermo fatta dal pubblico ministero? Il pubblico ministero è quello che sovraintende, comanda le indagini, ok? Quali erano gli indizi a carico di Stasi? La contraddizione delle scarpe, il fatto che abbia descritto Chiara Poggi in maniera particolare, con grandi particolari, nonostante le tapparelle fossero abbassate, e poi hanno trovato del DNA che forse era sangue di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Bordeaux,
1: non quella nera.
0: Okay. E quindi gli chiedono conto di questa cosa e l'interrogatore ce l'abbiamo.
1: Bene, lo ascoltiamo subito o ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano?
0: Ascoltiamo un brano.
1: Molto bene, torniamo fra pochi minuti con La giustizia spiegata a mia nonna.

0: Torniamo a raccontare l'omicidio di Chiara Poggi e le indagini che hanno portato poi alla condanna di Alberto Stasi. Siamo arrivati al momento in cui Alberto Stasi viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati e viene sottoposto a fermo e viene arrestato.
1: L'interrogatorio, quindi.
0: Perfetto,
1: sentiamo.
0: Quindi andiamo ad ascoltare l'interrogatorio di Alberto Stasi. È un audio che è preso da una trasmissione televisiva, quindi
1: un enorme crime su YouTube, una dei tanti crime.
0: Perfetto, e quindi andiamo a ascoltare quello che Alberto Stasi ha detto durante questo interrogatorio.
2: È il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta?
3: Ne stavamo parlando prima, l'unica cosa che mi può venire in mente è che tra il 5 e il 13 sono tornato da Londra e sono andato a casa di Chiara con quella bicicletta, una volta sola. E perché il mio vicino aveva il telecomando del cancello, insomma non potevo utilizzare la mia auto. E lei in quel periodo era circolestrale. L'unica cosa per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pedali, perché non l'ho usata. Io quel lunedì mattina sono rimasto a casa mia fino alle 13.40.
2: Quindi Chiara aveva il ciclo mestruale?
3: Sì, tutto il ciclo.
2: Sì.
3: No, in quel periodo sì, ce l'avevo.
2: E quindi?
3: L'unica idea che mi può venire in mente.
2: L'unica idea che mi può venire in mente
3: è che avendo il ciclo magari avete testato, non so, una sua goccia del ciclo mestruale, o delle gocce, non so.
2: Ma scusami, con questa bicicletta ci sei andato tu?
3: Io mi sono recato da casa mia a casa di Chiara.
2: E Chiara come c'è salita sulla bicicletta?
3: Ma Chiara non è salita sulla bicicletta.
2: Ah.
3: Io sono arrivato a casa di Chiara con la mia bicicletta, con questa bicicletta. È l'unica idea che ho, perché io non ho usato quella bicicletta in altre occasioni come il 13. Io sono rimasto a casa mia.
2: Spieghi quando e dove avresti pestato il sangue mestruale di Chiara?
3: Non lo so, non ce l'hai pensato neanche fino adesso. Nel senso, l'unica cosa...
2: Cos'è stato che cominci a pensarci, Alberto?
3: Non ho fatto nulla da Chiara. Non ho fatto nulla da Chiara.
2: Alberto, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue di Chiara su tutti e due i pedali della tua bicicletta.
3: Non lo so. Oltre a quella idea, non lo so. È l'unica cosa. No, è l'unica
2: se
3: cosa
2: tu l'hai
3: che
2: pestato
3: posso...
2: il sangue di Chiara, immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver pestato il sangue di Chiara. Cioè Chiara andava in giro perdendo il sangue mestruale per casa.
3: Non me ne sono reso conto. L'unica idea per cui mi può venire in mente che in quel periodo aveva il ciclo mestruale e possa aver pestato, non so, alcune sue gocce di sangue se mai le avesse perse. Io non
2: ma
3: lo so.
2: Ma ti rendi conto di quello che cosa stai dicendo?
0: E poi la testimonianza continua. Chi è che sta parlando, interrogando?
1: Allora, il pubblico ministero sta interrogando Alberto Stasi, che risponde che dalle risposte che abbiamo sentito Alberto Stasi. Ora io so che può essere molto suggestivo una cosa di questo genere, però in realtà non lo è. Tant'è che come funziona quando c'è un fermo? Quando c'è un fermo il pubblico ministero ferma, ok? Di sua iniziativa. Poi però deve chiedere la convalida. Ovviamente non può aspettare l'autorizzazione del GIP. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, cioè quello che coordina, diciamo, non le indagini, perché non le fa lui, ma è quello che garantisce che le richieste che gli vengano fatte ovviamente siano fondate o meno. In questo caso, per esempio, respinge il fermo di Stasi, il GIP. Perché, allora dicevo, il pubblico ministero per agire tempestivamente lo ferma. E poi chiede l'autorizzazione, ok? Gli fa l'interrogatorio e poi trasferisce tutto al GIP per l'autorizzazione. Il GIP non glielo convalida e infatti Stasi verrà liberato dopo pochi giorni. Perché questo? Perché le prove, gli indizi in questo caso, che sono differenti dalle prove, a carico di Stasi, elencati dal pubblico ministero, in realtà non sono così solidi. Perché? Perché, per esempio, la risposta che ha dato Stasi su questa questione del sangue sui pedali, ribadisco, della bicicletta Bordeaux e non nera, va bene? Bordeaux da uomo, non nera, sono risposte che in effetti possono essere suggestive, una persona può anche essere portato a dire «Ah, è stato lui!» Però in realtà noi dobbiamo pensare come ci comporteremo di fronte a una situazione di stress pazzesca come quella di parlare davanti a un pubblico ministero. Vi assicuro che chiunque...
0: E raccontare l'omicidio o comunque affrontare l'omicidio della fidanzata.
1: Eh beh, perché anche qui non è che c'è un metodo codificato. la reazione è questa, non è così. Quindi, come posso dire, si ritorna quasi adolescenti, come quando ci interrogavano a scuola, no, non si sapeva la risposta, ma provavi a inventarti qualche cosa, no? Il concetto è questo che dice Jeep. La risposta è chiaramente non sta né in cielo né in terra, però potrebbe essere tranquillamente ricondotta a questo, all'ansia del momento. Poi la questione, per esempio, delle tapparelle abbassate, lui ha visto, non poteva vedere il cadavere, l'ha descritto perché evidentemente l'ha visto, è una suggestione sicuramente rilevante, ma deve essere supportata da elementi più importanti, ok? Non basta una suggestione. Quella delle scarpe in effetti è molto rilevante, va bene? In effetti è molto rilevante, però deve essere supportata da altri elementi altrettanto rilevanti, che potrebbero essere le macchie di sangue sulla bicicletta, ma stiamo parlando di una bicicletta da uomo che non è stata vista sulla scena del crimine. Quindi con questi elementi dice ok, non abbiamo sufficienti, diciamo, elementi per tenerlo in carcere, e viene liberato.
0: E poi c'è anche il RIS che ci mette un bel carico, perché anche loro indagano, ma anche qui c'è una piccola magagna, a quanto ho capito.
1: Ricordate, insomma, ricordi, insomma, il computer di Stasia veniva sequestrato. Ecco, esatto. Il RIS, che è il reparto investigativo scientifico dei Carabinieri, ha 4 sedi in Italia, per il centro Italia a Roma, per il nord Parma, quindi il nostro caso era Parma, per il sud Messina e per la Sardegna c'è Cagliari, ok? Infatti è stato, se non mi ricordo male, nelle indagini di sempre è stato coinvolta Cagliari, mentre qui c'era il RIS di Parma. Il RIS di Parma è quello che ha fatto la Bloodstaining Pattern Analysis, tutta la scena del crimine, eccetera, eccetera. Quindi questo fa. Quello che non fa però è le analisi informatiche, va bene? Cioè c'è un altro reparto del RIS, dipendente dal RIS, se non mi ricordo male, che si chiama RACIS, che ha anche competenza alle analisi informatiche, ma non è il RIS. Quindi il RIS che cosa fa? Risponde dicendo che in effetti l'alibi di Alberto Stasi è confermato tra le 9 e 35, ok? Le 10 e 17, dove risulta effettivamente che lui abbia lavorato al computer. Quindi la parte dell'omicidio viene più ristretta dalle 9.12 alle 9.35, quando lui comincia a guardare la tesi. Anzi, all'inizio pare che in realtà lui abbia fatto altro prima di iniziare la tesi, però lo vedremo poi in seguito. Dalle 10.17 non ci sono più salvataggi sul computer, quindi non essendoci salvataggi sul computer vuol dire che lui non la usava, okay? Non c'era attività, non c'erano tracce d'attività. Questo è il punto principale. Quindi sostanzialmente l'alibi di Stasi è parzialmente confermato, ma non confermato nell'arco di tempo che a quel punto pensiamo sia avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi. Poi viene fuori anche un'altra cosa che fa ipotizzare un movente, anche se poi la certezza non c'è. Sul computer di Stasi viene trovata una cartella nominata militare, all'interno della quale ci sono varie foto di aerei o cose.
0: Perché lui era appassionato di...
1: Lui era appassionato, sì, di aerei, di... insomma, di cose militari. Non so come altrimenti definirle. Ma insomma, all'interno di questa cartelletta c'era una cartella piccolina che era piena di tantissimi, ora vorrei dire migliaia, ma non voglio essere spreciso, ma tanti comunque, e catalogati file porno, video, immagini di tutti i tipi, ok? All'interno di questo cartella più piccola c'era anche alcuni video che lui aveva girato con Chiara, ok? Che vabbè, nell'intimità giustamente ognuno, se è consenziente, fa quello che vuole. Si nota però che la sera prima dell'omicidio di Chiara Poggi, vale a dire la sera del 12, in cui Alberto e Chiara erano insieme a casa di Chiara e hanno mangiato una pizza insieme, poi Alberto ha lavorato alla tesi e Chiara ha guardato il film Lo Squalo, c'è stato un momento in cui Alberto si è allontanato. Perché? Perché uscendo un attimo di casa, da casa di Chiara Poggi, vede in lontananza dei lampi di un temporale, si ricorda di avere il cane a casa, che ha paura dei tuoni, quindi va a casa, lo mette in garage che sente meno i tuoni e sta più tranquillo, rientra a casa di Chiara. In quell'arco di tempo pare, e poi diremo perché pare, e non c'è la certezza, che Chiara abbia scaricato nella sua penna USB le foto della vacanza di Londra che hanno fatto insieme
0: pochi giorni prima.
1: Esatto. Okay. In queste foto della vacanza di Londra c'erano alcune foto di Chiara, ma c'erano anche tante foto di fondoschiena e scarpe e piedi di altre ragazze a Londra. Ok? Allora la procura si convince che è stato quello, forse, ma non ha le prove,
0: che ha fatto scattare il raptus.
1: Probabilmente hanno litigato, probabilmente perché Alberto Stasi non dormirà a casa di Chiara, tornerà a casa sua. Il giorno dopo dice torna, provano a chiarirsi e poi lui insomma perde la ragione e la uccide. Su queste basi e su un'ulteriore perizia che farà fare il pubblico ministero, non una perizia, una consulenza, cioè ha un suo consulente di parte, il perito è del giudice. Questo consulente di parte dirà che statisticamente è impossibile che Alberto Stasi avesse camminato in quella casa senza sporcarsi. Questa consulenza però non considera le scale, va bene? Con questi elementi, tutti quelli abbiamo detto, a questo punto la procura chiede il rinvio a giudizio per Alberto Stasi.
0: Quindi si arriva nel 2009, quindi circa 2 anni dopo l'omicidio, e inizia il processo con rito abbreviato. Ricordiamo, esatto, cos'è il rito abbreviato a chi ci ascolta.
1: Rito abbreviato sostanzialmente, allora, all'epoca era possibile anche nei casi di omicidio, ora non è più possibile. Se c'è un reato, insomma, se un processo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, ok, non puoi chiedere il rito abbreviato. Questo è un po' il punto. Allora lo potevi fare. E spesso e volentieri lo facevi proprio quando c'era l'ergastolo, magari, perché con la riduzione di pena magari non ottenevi l'ergastolo.
0: Non è chiaramente una ammissione di colpa.
1: Non è una ammissione. No, è semplicemente una delle strategie difensive che a volte usano i difensori per dire, ok, chiudiamo il processo nell'udienza preliminare, cioè valutiamo lo stato degli atti che ci sono, che quindi sono quelli del pubblico ministero, ok? E discutiamo su quelli.
0: Perché probabilmente in questo caso la difesa si rende conto che potrebbe scricchiolare l'impianto
1: accusatorio. Ci sono tanti
0: accusatorio.
1: Motivi, guarda, non solo questo. Quando si mette male vuoi ridurre il danno, oppure perché le indagini sono fatte a tuo parere talmente male che te ritieni di poter ottenere una soluzione. Guarda, ci sono tantissimi casi in cui si ottiene una soluzione con rito abbreviato. Perché stabiliamo questo, le indagini vengono fatte in segreto, cioè l'imputato e il suo difensore non deve conoscere le indagini. Poi in questi casi qui escono sul giornale, ci fanno trasmissioni, le cose trapelano, eccetera, e quindi alla fine si sa lo stesso. Però in generale la genuinità delle indagini è dettata anche dal fatto che rimangono segrete. Quando è che l'avvocato difensore viene a sapere di cosa c'è nel fascicolo delle indagini? Quando le indagini sono concluse, ti arriva un avviso, che volgarmente viene detto un avviso di garanzia, ma in realtà in quel caso si chiama avviso di conclusione delle indagini preliminari, dove ti dice, guarda, io ho indagato nei tuoi confronti, questa è l'ipotesi di reato, ok? Da questo momento puoi avere accesso al fascicolo e quindi preparare una difesa. Detto in parole povere, no? Ma stiamo parlando mia nonna e quindi si fa così. Allora, te, l'avvocato, fino a lì non ha toccato palla. Quindi a quel punto può vedere le indagini e preparare la difesa. L'avvocato in questo caso non solo per evitare l'ergastolo, ma soprattutto perché era convinto che le indagini agli atti non fossero sufficienti per condannare Stasi. Erano molte suggestioni ma nessuna prova. Va bene? E allora chiede il rito abbreviato. Rito abbreviato in primo grado ci sarà il famoso giudice Vitelli, che ora spesso lo vediamo intervistato, il quale... dopo le discussioni, quindi il rito abbreviato è così, discute prima il pubblico ministero, poi l'avvocato della famiglia, in questo caso c'era l'avvocato Tizioni, che secondo me poi sarà il vero vincitore di tutta la vicenda, e l'avvocato difensore di Stasi, il professor Giarda, che comunque erano soggetti
0: importanti,
1: di peso, certo. Insomma, non è che c'ero io, tanto ecco. Che capissi, umile avvocato di provincia. Quindi... ognuno discute, l'imputato ha l'ultima parola, perché bisogna riequilibrare un po' i rapporti di forza. Te capisci, la procura, con i carabinieri, la polizia, le indagini scientifiche, budget, non ti dico illimitato, ma insomma non è che guarda, questo non lo fa perché non c'ho soldi. La procura ha molte più armi, la difesa meno, quindi almeno cerchi di riequilibrare facendo parlare per ultimo. Discutono, il giudice si ritira a camera di consiglio per decidere e quando ritorna non ha la sentenza, ma un foglio, cioè, scusa, sette fogli di ordinanza. Quando uno torna con sette fogli di ordinanza,
0: c'è qualcosa che non torna.
1: E ordina quattro perizie. Una medio legale per stabilire la data l'orario della morte di Chiara Poggi. Una sulle scarpe di Alberto Stasi per capire se in effetti potevano trattenere il sangue. La terza per sul computer di Alberto Stasi per approfondire molto. La quarta invece è un esperimento giudiziale, si chiama così, esperimento giudiziale. Quando si hanno dei dubbi sulla dinamica, in questo caso il dubbio era Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, questo era il punto. Allora si ricostruisce in questo caso, hanno ricostruito proprio completamente, come in un teatro di posa, la scena del crimine e hanno fatto degli esperimenti, hanno provato a far camminare lì diverse volte Alberto Stasi. L'avvocato della parte civile Tizzoni disse: ma scusate, perché va ricostruita la scena quando la scena c'è già?
0: Andiamo nella casa.
1: Cioè la casa di Chiara Poggi. Andiamo lì, era sotto sequestro, quindi voglio dire, meglio di quello originale non c'è. Vitelli nega questa cosa e dispone che la perizia venga fatta tenendo presente solo le tre più grosse macchie di sangue, escludendo le altre, riducendole ulteriormente perché nelle parti più esterne si presumeva che fosse stato più secco e quindi ci stesse meno, e che non fossero considerate le scale, ok, che portavano giù, dove poi è stato trovato il cadavere. Allora, i risultati di queste perizie sono questi. Le scarpe di Stasi in effetti potevano trattenere il sangue. L'orario è compatibile tra le 9.12 e le 9.35, ma quello che veramente viene fuori, che fa saltare il banco,
0: che è uno dei tantissimi errori di,
1: che è la perizia informatica indagine, che si scoprirà quanto è stato grave il danno, la perizia informatica che verrà fatta sul computer di Stasi. In realtà cosa ci dice il computer di Stasi? Che Stasi in realtà ha lavorato alla tesi dalle 9.35 alle 12.15, va bene? Il RIS aveva detto alle 10.17,
0: ecco, c'è questa discrepanza.
1: Il RIS non aveva trovato tutti i salvataggi successivi. Lui ha lavorato a questa tesi, ok? Quasi ininterrottamente, perché prima della tesi ha fatto altro che ha a che vedere con quello che aveva sul computer.
0: Probabilmente.
1: Ma questo lo diano abbastanza certamente, ma comunque mettiamo il dubbio. E comunque sono affari suoi, ci mancherebbe altro. E lo fanno in diversi, ma non lo dicono. Però aveva effettivamente lavorato alla tesi, quindi qual era il punto? Poteva Stasi uccidere Chiara Poggi in quell'arco di tempo, tornare a casa con la famosa bicicletta nera che non è stata sequestrata, poi mettersi alla tesi e poi chiamare a casa di Chiara Poggi per crearsi un alibi? La difesa dice di no, non c'è il tempo materiale. La difesa della parte civile, che è della famiglia Poggi, dice che è possibile e produce addirittura un video autoprodotto con degli attori in cui calcola il tempo e dimostra che tutto era possibile in 10 minuti. Va bene? L'accusa a quel punto è all'angolo.
0: Torniamo però al computer, perché non abbiamo detto l'errore grosso del computer, che è un'altra delle cose clamorose.
1: È stato trovato sostanzialmente una compromissione dei dati del computer di circa il 72%, vale a dire, quando sequestri un dispositivo informatico, te cosa fai? Sequestri un dispositivo informatico e fai la copia forense, ok? Cioè, io ho un computer davanti a me in questo momento, se viene sequestrato, fanno la copia forense, cioè gli fanno la fotografia di com'è il computer nel momento in cui l'ho consegnato, quindi fai il temporanei, la cronologia, tutto questo, va bene? Deve essere intonso il computer quando lo dai.
0: È come mettere un reperto dentro un sacchetto e chiuderlo.
1: Esatto, non lo devi modificare. Dopo, quando hai fatto la copia di come era, puoi anche cercare, modificarlo, addirittura restituirlo al padrone, ma prima senza la copia forense. E cosa è successo? I carabinieri avevano sequestrato il computer, aperto il computer, messo delle loro, fatto delle esplorazioni che il perito definirà incaute esplorazioni, aperto file, chiudendo file, mettendo la loro penna, scaricando, quindi alterando quella che era lo stato del computer. Voi dovete pensare al computer, detto un po' alle povere, come una scatola dove via via ci lavorate e ci mettete già roba dentro, va bene? Ma se poi piano piano te metti altra roba e la sposti, la sovrascrivi, quello che c'era prima sparisce, non esiste più.
0: Certo.
1: Nonostante il 72% di compromissione trovano questi dati, che in effetti confermano in parte l'alibi di Stasi. Però l'errore è madornale, perché cosa c'era in quell'altro 72%? Non lo sapremo mai. Magari cose lo scagionavano o che lo compromettevano, ma noi non lo sappiamo. Capito? Questo è il problema.
0: Certo.
1: Chiara Poggi avrà scaricato quelle foto, ma non sappiamo se l'ha viste, perché era tra le cose che sono state
0: cancellate, compromesse. Okay?
1: Allora, cosa succede? In tutte queste perizie, quello che verrà fuori, Stasi verrà assolto in primo grado.
0: Dopo una ringa dell'avvocato di oltre 10 ore, mi ricordo.
1: Sì, 10 ore, l'avvocato Giarda parlerà per più di 10 ore sostanzialmente, sì, perché quando discutiamo, facciamo la discussione finale dove tiriamo un po' le fila del processo, non è che abbiamo un termine.
0: Okay. Va, nemmeno ecco nel rito abbreviato
1: possiamo parlare quanto vogliamo, e di fronte a un reato così grave, a un delitto così grave, è chiaro che uno si prende il tempo, perché lì ne va della vita del suo assistito.
0: Okay. Quindi la soluzione, leggo, con la formula ex articolo 530,2 del codice di procedura penale,
1: che è la vecchia insufficienza di prove, cioè non l'abbiamo assolto perché pensiamo che in assoluto sia innocente, ma non abbiamo prove sufficienti.
0: Il classico indubbio pro reo.
1: Esatto, perché se in Italia si condanna quando, dice il codice di procedura penale, si ha prove al di là di un irragionevole dubbio. Se una spiegazione alternativa, per quanto improbabile, esiste, non lo puoi condannare. Va bene? Questo è. Vanno in appello, l'avvocato della famiglia Poggi chiede l'integrazione della perizia, soprattutto dell'esperimento giudiziale, allargandolo alle scale, ma gli viene rifiutato. Chiede che venga acquisita finalmente la bicicletta nera da donna, gli viene rifiutato perché il maresciallo Carnetto aveva già testimoniato dicendo che quella non era la bicicletta descritta.
0: E quindi non c'era necessità di acquisirla agli
1: altri. Esatto, dice, ce l'ha detto il maresciallo, quindi non abbiamo. Il giudice Fitelli dirà che ci sono poche certezze nelle motivazioni della sentenza, ma le poche che ci sono dicono che l'assassino aveva una bicicletta nera da donna. Ok? Dirà questo.
0: Ricordiamocelo, perché ci tornerà poi utile dopo.
1: Ci tornerà poi utile
0: tra
1: dopo.
0: Poco,
1: tanto
0: andiamo
1: qui andiamo abbastanza veloci.
0: Certo.
1: Nel senso che l'appello conferma la sentenza d'assoluzione. Quindi, quando si va in Cassazione nel 2013, si ha già due sentenze, una in primo grado. Il primo grado è il processo che vedete in televisione, quello classico, integro, ok? Anche se in questo caso celebrato rito abbreviato. Il rito d'appello invece è diverso, si fa con un'udienza sola per lo più, salvo qualche integrazione che chiede la Corte, ma si contesta le motivazioni della prima sentenza, ok? Si contestano quelle. E questo è il discorso. E la Corte d'Appello può confermare o respingere l'appello.
0: E in questo caso ha confermato la soluzione.
1: Stasi si presenta a Cassazione, a giudizio in Cassazione nel 2013 con due assoluzioni. Ok? Ma la Cassazione cambia un po' il vento, perché l'idea che ci avevano anche a livello mediatico, anche difensori di Stasi, ma anche legittimamente, è che qui chiudiamo.
0: Certo, dopo due assoluzioni
1: qui chiudiamo. E invece la Cassazione, che è un'altra cosa rispetto al primo grado e l'appello, e ora brevemente lo spieghiamo.
0: Non va nel merito, quindi non fa indagini.
1: Si dice che la Cassazione è un grado di legittimità, cioè non dice, detto in parole povere per spiegarlo, perché la Cassazione è molto complessa. Voi pensate che noi avvocati, per diventare cassazionisti e quindi poter andare in Cassazione, dobbiamo esercitare prima per 12 anni, perché ci vuole una particolare esperienza e preparazione. Il vostro eroe è cassazionista, ma questo rimango un umile avvocato di provincia.
0: Certo.
1: Detto questo, non è un merito, insomma, significa anche essere invecchiato. Detto questo, si va in Cassazione. La Cassazione cosa può fare? Valuta se il procedimento, detto in parole povere, logico della sentenza, della motivazione del giudice, torna, ok? È logico, te hai deciso così.
0: Il metodo usato per arrivare alla soluzione,
1: esatto,
0: in questo
1: hai
0: caso.
1: Hai argomentato così. L'argomentazione giustifica la tua decisione o hai lasciato da parte qualche cosa? Quindi non dice hai torto o ragione, ma dice, per esempio, vabbè, non hai, sei arrivato, però alcune cose non le hai valutate, rivalutale. E quello succede, cioè dice la Cassazione, non puoi giudicare positiva una perizia che è di fatto monca, perché te hai ignorato delle parti della scena del crimine, tra cui quelle fondamentali, le scale, e sei giunto a delle conclusioni, cioè che Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, ma escludendo una parte fondamentale. E quindi rifatelo questo aspetto,
0: tenendo conto di queste prescrizioni.
1: Ma altro poi, dice la Cassazione, per favore sequestrate quella benedetta bicicletta da donna, quella nera, che verrà sequestrata in effetti 7 anni dopo.
0: Solo perché la Cassazione lo suggerisce.
1: Esatto. E si arriva quindi in appello.
0: Perché la Cassazione, diciamo, riporta indietro l'orologio all'ultima sentenza, quindi quella,
1: esatto,
0: di appello.
1: Non la stessa Corte d'Appello, ha un'altra sezione, certo, perché quella si è già pronunciata e quindi, come posso dire, ha già un orientamento. Si rifà con queste prescrizioni, non tutto il processo, rifate questa cosa, va bene? Fate delle perizie. E nell'appello bis di Stasi, che si celebra nel 2014, in effetti vengono fatte 3 perizie abbastanza importanti, cioè una perizia geomatica, però nella casa dei Poggi, cioè un incrocio tra analisi della scena del crimine e calcoli geometrici, comprese le scale, che quindi cercano di capire se la camminata di Stasi poteva passare di lì, insieme a tutte le altre macchie, non le 3 di Vitelli, ma tutte le altre macchie, se poteva passare nel mezzo senza, ok?
0: Sporcarsi.
1: Per vedere se le scarpe di Stasi potevano trattenere il sangue, addirittura uno dei periti si taglierà, farà colare dei pezzi del suo sangue sulle mattonelle di casa Poggi, poi ci cammina sopra da fresco, sangue fresco, lo fa seccare, ci cammina sopra, cioè fa tutta una serie di esperimenti,
0: va anche, monta anche in macchina con
1: monta,
0: le scarpe,
1: ogni volta che
0: sporche,
1: pesta la macchia di sangue va in macchina per vedere se poi ci sono sui tappetini, perché sui tappetini della macchina di Stasi non c'erano tracce di sangue, nemmeno lì, e tutte le sperimentazioni che lui fa vede che le macchie di sangue sui tappetini ci sono.
0: Quindi era impossibile che Stasi vedesse il corpo di Chiara Poggi senza avere le tracce di sangue.
1: Senza macchiarsi di sangue e non lasciarle né sulle sue scarpe né sulla sua macchina. L'ultima cosa, un medio legale per capire come Chiara Poggi l'avesse fatto a scivolare, addirittura si butterà sulle scale del seminterrato. Quindi tutte queste prove insieme e la bicicletta nera da donna è il vero...
0: Arriviamo forse alla prova più importante di questo.
1: L'avvocato Tizzoni cosa fa? Lui vede questa
0: parte
1: bicicletta...
0: Parte civile della famiglia Poggi.
1: Vede questa bicicletta da donna e non gli torna, perché lui è un appassionato di biciclette, non gli tornano quei pedali. Perché lui quei pedali l'ha già visti su un altro modello di bicicletta, che c'aveva anche lui, che era l'Umberto Dei, che poi era la stessa bicicletta Bordeaux di Stasi. Dice, ma io quei pedali mi sembrano, fa le opportune, diciamo, per dire brevemente, verifiche, va a chi l'ha venduta, chiama la fabbrica che a quel punto l'aveva rilevata all'Atala e via discorrendo. Va e cosa fa? Si fa dare informazioni e in effetti gli sembravano scambiati quei pedali. Fanno delle analisi anche sui pedali, insomma, le due biciclette, trovano tracce di svitamento e riavvitamento. Quindi è per quello, secondo poi la Corte d'Appello che condannerà Stasi, è per quello che erano sulla bicicletta Bordeaux, perché erano stati scambiati i pedali.
0: Scambiati.
1: Quindi Stasi viene condannato con la riduzione di pena, quindi alla pena che abbiamo detto, che hai detto te all'inizio.
0: 16 anni. C'è un altro,
1: quindi,
0: piccolo però
1: che mi
0: passaggio,
1: sono scordato.
0: No, un altro ricorso in Cassazione.
1: L'ultimo. Sì, infatti, dicevo, viene condannato, ok? Viene condannato. rivanno in appello, quindi la pena è ridotta quando c'è rito abbreviato, proprio perché ci hai fatto risparmiare tempo, in caso di condanna ti riduciamo la pena. Vanno in Cassazione e la Cassazione questa volta conferma, e quindi definitivamente, la sentenza di condanna a carico di Stasi, sulle stesse motivazioni che poi sono sorte in appello. Bis, l'appello bis. Ora, finendo...
0: Questo è lo stato attuale dell'arte.
1: Questo è, oggi ad oggi c'è un colpevole e un indagato.
0: Tutto quello che è venuto fuori negli ultimi mesi per ora rimane lì.
1: Il nuovo processo probabilmente si farà su Sempio, deve mettere in discussione, probabilmente, non è sicuro, ma certo, insomma è probabile, deve mettere in discussione questo. Si può pensare quello che vogliamo, ma per la giustizia la verità attualmente, verità processuale, ok, è quella uscita dall'ultima Cassazione. Quindi per ora per la giustizia c'è un colpevole, Stasi. Se l'altra indagine, l'eventuale processo, la revisione del processo, eccetera, eccetera, daranno un'altra storia, perché non ci possono essere
0: due colpevoli
1: per lo stesso delitto,
0: certo,
1: ok? Deve mettere in discussione questo. Bisogna tenerlo presente ogni volta che ascoltiamo le trasmissioni. Poi si può pensare quello che ci pare, ma questo deve crollare. E non spostare una cosa da qui a qui, ma deve crollare tutto il castello. Spiego?
0: Certo.
1: Questo siamo.
0: Bene, e questa era la prima puntata della Giustizia spiegata a mia nonna su Radio Diffusione Follonica. È stata una puntata zero, un esperimento, un'oretta di chiacchiere.
1: Speriamo sia andato bene.
0: Speriamo sia andato bene, sicuramente sì. E io ringrazio l'avvocato Mimmo Fiorani per la sua disponibilità. Adesso ci fermiamo per un po' di tempo, poi eventualmente la giustizia spiegata a mia nonna potrebbe, chi lo sa, tornare più avanti sempre su Radio Diffusione Follonica. Grazie e buona continuazione.
4: RDF Notizie.
5: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, la conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione delle AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice, secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, i vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi, un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione delle AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fisico.
3: Radio diffusione follonica, ora esatta.
4: Sono le 23 e 40 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: midir?
1: Radio diffusione folklorica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione folklorica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: decisione folorica. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa.

0: È 1:28.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1962.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it